ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

c'è un silenzio tutto intorno che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

sto tremando e che ci stiamo abituando e che tra questa indifferenza ci sia anch'io.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Siamo in guerra, quale guerra, in che nome? C'è un suono fortissimo, esplode un ricordo.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

continenti, nel girone degli insulti, e tutti eroi da smartphone.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: La liturgia oggi festeggia San Lorenzo, diacono e martire. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo.
1: Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Il fuoco della tua carità, o Dio, ha ottenuto a San Lorenzo la fedeltà nel tuo servizio e la gloria del suo martirio mirabile. Concedi anche a noi di amarti con fede limpida e ardente e di offrire al mondo una chiara testimonianza del tuo amore. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il monte del Signore sarà elevato sulla cima dei monti.
1: Adesso affluiranno tutte le genti. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il monte del Signore
0: sarà elevato sulla cima dei monti. Adesso affluiranno tutte le genti. Davanti a Dio sono maestà e bellezza,
1: potenza e splendore nel suo santuario.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, cantate al Signore e benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
1: In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
0: Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
1: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome.
0: Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Prostratevi al Signore in sacri ornamenti. Dite tra i popoli, il Signore regna.
1: Sorregge il mondo perché non vacilli. Giudica le nazioni con rettitudine.
0: Gioiscano i cieli, esulti la terra. Frema il mare e quanto racchiude, esultino i campi e quanto contengono.
1: Si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra.
0: Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
1: Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Davanti a Dio
0: sono maestà e bellezza, potenza e splendore nel suo santuario. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atti del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: a Cristo morto e risorto, unica ragione della nostra vita, si levi la voce dei redenti. Gesù, vero Dio, che ti sei umiliato nell'obbedienza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Vittima sacra, che hai effuso il tuo sangue sull'altare della croce, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Figlio di Dio, fortezza dei martiri, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Signore, che hai sofferto e sei stato riconosciuto Re dell'universo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Salvatore crocifisso, che sei stato assunto nella gloria, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Sposo della Chiesa, che sempre le sei vicino, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai. La fiamma non ti potrà bruciare, perché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Dall'Oriente farò venire la tua stirpe, dall'Occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione, restituisci, e al mezzogiorno, non trattenere, fa tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia.
1: Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia.
2: Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, dal tuo volto venga per me il giudizio.
1: Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia.
2: Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami dal fuoco, non troverai malizia. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno.
1: Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia.
2: All'ombra delle tue ali nascondimi, di fronte ai malvagi che mi opprimono. Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine.
1: Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia. Benedicimi, Padre.
0: Lettura apostolica, ci illumini, ci doni salvezza.
1: Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre mio lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: no, un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo

alzino la mano quelli che ricordano il giorno del loro battesimo. Un po' pochini, eh? E lo festeggiate anche. Io lo festeggio. Perché, come dice anche Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, non vale niente nascere se non possiamo rinascere. E quando accolgo i bimbi lì a quella porta per il battesimo e dico ai genitori: che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Mi piace quando la risposta è questa: la vita eterna. Perché chi di voi è stato genitore, è genitore, ha generato un bimbo, una bimba, ha la vita, ma morirà. È Cristo invece che ci fa rinascere per l'eternità, per sempre. E tutto parte, vedete, potremmo dire, un po' come ci ricordava la prima lettura di ieri, in un modo molto nascosto, tutto parte da quel chicco di grano che deve marcire nella terra per dare frutto, è la Pasqua. Perché abbiamo sentito alla fine del Vangelo: io, quando sarò innalzato da terra, ecco la croce, attirerò tutti a me. È morto su quella croce per salvare noi tutti. E allora, se qualcuno di voi ha in mano anche il testo della prima lettura, lo prenda in mano, questo bellissimo testo. E mi piace che ogni anno il 10 agosto per me ci sia questa pagina del profeta Isaia. È il Signore che parla, è il Signore che mi ha creato e mi ha plasmato nel grembo di mia madre. E qui penso, sì, a quel 7 agosto, il giorno in cui sono nato, ma subito, e comincio a pensare al giorno del battesimo, non temere, mi dice il Signore, e lo dice a ciascuno di noi, dal giorno del battesimo, perché io ti ho riscattato. Come? Morendo e risorgendo per te. Io, è il Signore che parla, ti ho chiamato per nome. Quando quel sacerdote missionario combognano, non so niente di più, a Como, in ospedale, ha detto: Giuseppe Carlo, io ti battezzo, ma in quel momento prestava la sua voce a Cristo, perché è Cristo che battezza, è Lui che mi ha chiamato per nome. E da quel 10 agosto del 60 davvero io gli appartengo, sono suo, perché Lui ha dato la sua vita per me. Ma non solo gli appartengo, da quel 10 di agosto Lui è sempre con me, sarò con te. Sì, e ci sono i momenti in cui bisogna attraversare i fiumi, come ricorda questa lettura. Ci sono i momenti in cui bisogna attraversare il fuoco, ma non ero solo, perché il Signore, ecco, era con me. Lui, il Signore, il nostro Dio, il Santo, il Salvatore. Perché dice poi una cosa splendida: ciascuno di noi è prezioso ai suoi occhi. E poi, siete seduti bene, vero? Da non cadere, perché è ancora il Signore che parla e dice: io ti amo. Qualche volta, sapete, nei momenti di prova della vita dice: ma forse il Signore si è dimenticato di me. No, ti amo. Non temere, io sarò con te. E questa mattina, rileggendo questo testo, davvero non potevo che dire grazie, oh Signore. Grazie per il dono della vita, grazie per il dono della fede cristiana, di questa luce ulteriore che illumina e rende bella la mia vita. Grazie anche per il dono della chiamata ad essere prete. Grazie per questa comunità con cui vivo in questo momento di Saronno. Grazie, oh Signore, per tutti questi doni che sono segno del Tuo infinito amore. Ma al grazie, concludo,

mi suggeriva anche San Paolo che bisogna anche corrispondere al dono di Dio. Sì, vorrei, oh Signore, proprio perché tu ami, essere capace anch'io di amare. E come diceva Paolo, Dio ama chi dona con gioia. Aiutami, oh Signore, ogni giorno a restituire con gioia quanto tu, con amore infinito, continui a donarmi.

0: Dopo il Vangelo. Ai poveri donò largamente, la sua giustizia rimane per sempre, la sua potenza si innalza nella gloria.
1: A Dio che ci ama continuamente, con fiducia presentiamo la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Dio nostro, la gloria di tuo Figlio è gloria nell'amare. I credenti in te sappiano spendere la vita per i fratelli e le sorelle, fino al martirio. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre.
2: Dio nostro, vogliamo seguire Gesù ovunque egli vada. La nostra comunione con Lui trovi pienezza nella vita eterna. Ti preghiamo. Dio nostro, tuo Figlio, innalzato da terra, attira tutti a sé. Tutti siano salvati ed entrino nel regno. Ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Francesco Malatacca, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Tu che rinvigorisci la fede e sorreggi la nostra stanchezza, o Dio forte e buono, donaci sull'esempio e per le preghiere del martire Lorenzo di partecipare alla passione del tuo unigenito per conseguire nella tua gloria la gioia della beata resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Ci alziamo. Guarda benignamente, oh Dio d'amore, alle offerte che ti presentiamo ed effondi su questa celebrazione lo Spirito Santo, perché accenda in noi quell'ardore di carità che consentì al martire Lorenzo di superare atroci tormenti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo tuo Figlio, offrendo la sua vita per il nostro riscatto, ci amò sino alla fine. E così ci insegnò che non v'è carità più grande di quella che accetta di dare la vita per i fratelli. A questa scuola mirabile Lorenzo, discepolo vero e fedele, con il suo martirio diede agli uomini la suprema prova d'amore. Ora la Chiesa si allieta e unisce la sua voce al canto degli angeli e di tutti i martiri che senza fine inneggiano alla tua gloria.

Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo. Egli che Dio infinito ed eterno discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo, il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Il mistero che celebriamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede. E a noi che offriamo il vero sacrificio, concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe, suo sposo, ai santi apostoli Pietro e Paolo, a San Giovanni Battista, a San Lorenzo, ai santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, insieme con il nostro Papa Leone e con il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Sì, il battesimo ci rende proprio simili a Lui, figli come Lui. E con questa certezza preghiamo dicendo: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Se uno mi vuol servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servo.

0: Preghiamo. O Dio, che nel martirio di San Lorenzo hai mirabilmente riproposto alla nostra fede il mistero della croce, dona a tutti noi che siamo stati fortificati dalla celebrazione di questo sacrificio di perseverare nell'adesione al Vangelo e di collaborare alla salvezza dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon lunedì 10 agosto. Vi ricordo subito le frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi lunedì 10 agosto è a Origgio, Farmacia Galbiati, in via Repubblica 14. Risponde al numero 02 967 30085. E al Cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 andrà in onda Silenzio, un genere drammatico.
3: Il Santo del Giorno.
4: La tradizione della Chiesa di Roma è unanime nel fissare al 10 agosto il martirio di Lorenzo, che in città presiedeva il Collegio dei Sette Diaconi. La fonte più antica che ne parla è la Depositio Martirium, una sorta di calendario redatto nel 354 che indica per ciascun martire il giorno e il luogo della morte. Tra i testimoni antichi che ricordano Lorenzo ci sono Sant'Ambrogio e Prudenzio. Il primo si sofferma principalmente sul dialogo svoltosi tra Sisto II e il martire mentre il pontefice viene condotto sul luogo dell'esecuzione e chiede al suo diacono, che vorrebbe unirsi al suo martirio, di pazientare ancora 3 giorni e di distribuire ai poveri i beni della Chiesa. Prudenzio privilegia invece l'aspetto popolare e costruisce un tessuto narrativo drammatico in cui hanno grande spazio i dialoghi tra il santo e il suo accusatore, il prefetto Comelio Secolare. Quando quest'ultimo ordina a Lorenzo di consegnargli le ricchezze della chiesa, il diacono chiede una proroga di 3 giorni per poterle raccogliere. Alla data stabilita, dopo essersi affrettato a distribuire tutti i beni tra i poveri, presenta al prefetto il vero tesoro della chiesa, una folla di malati, di mendicanti, di ciechi e di storpi. Il giudice, infuriato, ordina che Lorenzo sia sottoposto a una morte lenta, ma nemmeno il supplizio della graticola riesce a piegare la fede del santo, al punto che questo riesce a beffare il suo carnefice con la nota battuta: «Da questa parte è cotto, gira e mangia». Nonostante l'aspetto leggendario di questa narrazione, da essa emerge un dato storico incontrovertibile: l'identità del martire, un diacono di nome Lorenzo, condannato a morte sotto Valeriano nel 258. Notizia che troviamo anche in una lettera di Cipriano, vescovo di Cartagine, che pochi mesi dopo morirà a sua volta martire. La grande devozione del popolo romano per Lorenzo è testimoniata dalla grande quantità di luoghi di culto che gli vennero dedicati fin dai primi secoli.
5: Accade oggi, 10 agosto 1893, è costituita la Banca d'Italia, con la fusione di 4 banche, la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e, dalla liquidazione della Banca Romana, viene costituita la Banca d'Italia, che diventerà poi la Banca Centrale della Repubblica Italiana. La massima carica in questa prima fase è il direttore generale, che all'atto di nascita è ricoperto da Giacomo Grillo, che aveva già guidato la Banca Nazionale del Regno d'Italia. A quest'ultimo si deve l'inizio dei lavori di Palazzo Koch, futura sede della Banca d'Italia, i cui lavori saranno portati a termine nel 1892. Dal 1928 sarà introdotta la figura del governatore con poteri maggiori rispetto al direttore generale. Il primo a ricoprire tale carica sarà Bonaldo Stringer. Dal 1998 la Banca d'Italia entrerà a far parte del sistema europeo delle banche centrali in previsione dell'avvento dell'euro entrato in circolazione dal 1 gennaio 2002.
6: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Umiltà. L'arsenale della pace era ancora un rudere, ma eravamo in tanti a sporcarci le mani.
7: Ci trovavamo dopo il lavoro, imitavamo gli amici, chiunque potesse aiutarci. Un sabato mattina arrivò anche un anziano distinto. Su due piedi non sapevo cosa fargli fare, ma aveva volontà ed entusiasmo incredibili. Pensai a dei travetti di legno dai quali si dovevano togliere vecchi chiodi e così fece per diverse volte, senza mai dirci chi fosse. Lo scoprii solo più avanti, quando di fronte a un problema di progettazione dei locali della nuova chiesa, quell'anziano si fece avanti e disse: «Se volete, sono un ingegnere». Scoprii così di avere davanti Giulio Pizzetti, un docente di fama del Politecnico di Torino, che aveva insegnato nelle università di mezzo mondo. Senza saperlo, avevo incrociato la vita e il desiderio di restituire di un numero uno. Giulio Pizzetti dimostrò con l'esempio cos'è l'umiltà, la scelta dell'intelligenza di far posto agli altri, dare non per dovere né per mostrarsi, ma per senso di giustizia. Giulio mi ha insegnato che pulire i gabinetti e parlare alle Nazioni Unite sono la stessa cosa. Contano le motivazioni, il tuo modo di vedere la vita, la volontà di fare tutto con amore, dare il massimo senza montarsi la testa, per dire a se stessi e al proprio cuore: ho fatto semplicemente il mio dovere e fatto con piacere.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9:30, replica alle 17:15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18:15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19:15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19:45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20:30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu.

0: News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al MIC. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Intanto la premier Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulla società. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato con l'inviato speciale statunitense per la pace Kushner la scorsa settimana e si è impegnato a dare una possibilità al piano in 15 punti di Trump per Gaza, lo riporta il sito Axios citando un funzionario statunitense. In precedenza Netanyahu aveva respinto il piano di Trump per il disarmo di Hamas durante una riunione di gabinetto che si è svolta domenica. Ucraina è salito ad almeno 14 feriti il bilancio della notte di raid russi su Sumy, dove le forze di Mosca hanno sganciato 5 bombe a guida laser. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa nel Tatarstan, lo riportano i media locali. E proprio ieri all'Angelus Papa Leone ha nuovamente chiesto un appello perché le parti in lotta trovino il dialogo e rientrino in una situazione di pace.
2: Di fronte a tanto dolore rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: È lutto nel mondo dello sport, è morto a 86 anni Livio Berruti, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960, lo chiamavano l'angelo per come volava in gara. E in effetti quando vinse in 200 metri nel 1960, Colombo e in gruppo si alzarono dalla pista a sottolineare il miracolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent,
5: di ier,
4: d'inque
5: e de duman,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciarem un cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

Io sono la mamma di Luigi, ma sono la mamma di tutti questi angeli. A nome di tutte voi, di tutti i papà, affidiamo al Signore questi nostri angeli. L'Italia intera, era il 2002, nel mese di ottobre, si commuove ascoltando in TV queste parole pronunciate da una delle mamme delle vittime di San Giuliano di Puglia, 27 bambini e una maestra uccisi dal crollo della loro scuola durante il terremoto del 31 ottobre che ha colpito il Molise, ma anche zone della Puglia e della Sicilia orientale. Anche l'Etna si risveglia con pesanti ripercussioni su tutta l'area catanese. Un saluto a tutti voi, carissimi radioascoltatori di Nel Blu dipinto di blu. Ho voluto aprire questa puntata in modo particolare ricordando quel tragico evento, perché per poter cambiare una società bisogna partire anche da quelli che sono i tragici lutti, perché altrimenti continuiamo a perpetrare gli stessi errori, le stesse corruzioni, le stesse tangenti che poi portano per l'appunto ai crolli di scuole appena costruite in sede antisismica e che poi al primo terremoto vengono giù come la farina e la sabbia. Era per l'appunto il mese di ottobre. Andiamo al mese di ottobre, rimaniamo nel mese di ottobre tra le varie notizie che occupano le prime pagine dei giornali. Il 6 ottobre José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei, viene proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II. Il 9 ottobre la Fiat in Italia presenta ai sindacati un piano per superare la crisi. Previste le richieste di stato di crisi, la cassa integrazione a zero ore per un anno, la mobilità per 8.100 lavoratori. Un attentato a Bali, in Indonesia, il 12 ottobre nell'isola di Giava, dove perdono la vita 190 persone, tra i quali molti turisti. Il sospetto è la rete islamica Jemaah Islamiyah. Il 15 ottobre negli Stati Uniti la General Motors azzera il valore della sua partecipazione in Fiat Auto, mentre il 16 ottobre ad Alessandria d'Egitto viene inaugurata la Biblioteca Alexandrina in ricordo della mitica biblioteca anticamente distrutta di Alessandria d'Egitto. Il 18 ottobre i sindacati promuovono in Italia uno sciopero generale nazionale di 8 ore contro le modifiche dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Invece il 24 ottobre gli Stati Uniti, dopo una caccia durata 3 settimane, la polizia arresta i due cecchini responsabili dell'uccisione di 10 persone e del ferimento di altre 4 a Washington e dintorni. E il 31 ottobre, come dicevo, la scossa di un violento terremoto in Molise dell'ottavo grado della scala Mercalli causano il crollo di una scuola a San Giuliano di Puglia. 27 alunni, un insegnante e altre 2 persone muoiono in paese. Vale la pena di ricordarlo e di soffermarci. E lo ricordiamo con una canzone del 2002, interpretata da Patti Pravo a Sanremo di quell'anno, L'immenso.

Era Patti Pravo con L'Immenso, una delle sue partecipazioni al Festival di Sanremo, che quell'anno era stato condotto nuovamente da Pippo Baudo, ma era stato vinto nella sezione campioni dai Mattia Bazzar con Messaggio d'amore, che abbiamo ascoltato in una puntata precedente, e nella sezione giovani si era imposta Anna Tatangelo con Doppiamente fragili. La regia era stata di Gino Landi, la scenografia di Gaetano Castelli e l'orchestra ovviamente diretta dal maestro Pippo Caruso, che tanto aveva accompagnato Pippo Baudo in tutti i vari spettacoli. Della Rai ovviamente l'orchestra e dei maestri Fabio Balestrieri, Carlo Carcano, Luca Chiaravalli. L'arrangiamento della sigla era stato di Perché Sanremo è Sanremo del maestro Pippo Caruso, che venne riutilizzata già, era stata creata nel 96 e le immagini furono variate di poco. Al termine della sigla vi era uno stacco musicale in diretta sempre del maestro Caruso, che con l'accompagnamento di una voce annunciava l'uscita di Pippo Baudo e dava il via alla manifestazione. Grandi gli ascolti, nella prima serata 15.800.000 spettatori e il 54,12% di share, il 6 marzo 13 milioni, la finalissima del sabato 9 marzo 2002 15.900.000 spettatori e il 59,95% di share. Sul finale raggiunse quasi il 66,99%. Il picco massimo d'ascolti si ebbe durante l'intervento di Roberto Mennini con 20.200.000 spettatori, uno share vicino all'80%, e durante la premiazione lo share raggiunse l'81,38% all'1:08 di notte. Tra i vari artisti che presero parte a quella kermesse, Alexia con Dimmi Come, Daniele Silvestri con Salirò, Loredana Bertè con Dimmi Che Mi Ami, Lollipop con Batte Forte, Francesco Renga Tracce di Te e Anna Tatangelo, che vinse per l'appunto con Doppiamente fragili tra le nuove proposte. La canzone che raggiunse il massimo posto in classifica dei singoli fu Alexia con Dimmi Come, che raggiunse il quinto posto insieme a Daniele Silvestri con Salirò. E noi adesso spostiamo la nostra attenzione sulla musica rock, sul big rock, Luciano Ligabue e la sua Tutti vogliono viaggiare in prima.

Andiamo al mese di novembre dell'anno 2002, riprendendo per l'appunto col nostro Nel Blu dipinto di blu sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Il 9 novembre del 2002, grande manifestazione dei No Global a Firenze. 1 milione di persone sfila pacificamente contro la guerra, smentendo le preoccupate apprensioni della vigilia. Mentre il 17 novembre del 2002 il Tribunale di Perugia, con sentenza di secondo grado, condanna il senatore a vita Giulio Andreotti a 24 anni di detenzione per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Il direttore della rivista OP era stato infatti ucciso a Roma il 20 marzo 79 da killer non identificati e il mandante sembrava per l'appunto il senatore a vita Giulio Andreotti. Sempre nel mese di novembre vale la pena di ricordare che il Consiglio di Sicurezza l'8 novembre delle Nazioni Unite emanava la risoluzione 1441 riguardante il disarmo dell'Iraq, mentre per quanto riguarda il 14 novembre in Italia Papa Giovanni Paolo II visita il Parlamento italiano e il 18 novembre per l'appunto il senatore Giulio Andreotti ovviamente viene condannato a 24 anni di carcere, ma i suoi legali annunciano il ricorso in appello. Un'altra notizia sempre riportante il 2002, il 21 novembre al summit di Praga la NATO discute la missione di 7 paesi ex comunisti, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia, e i paesi invitati ai negoziati si aspettano di essere ammessi a partire dal 2004. Il 24 novembre in Austria alle elezioni anticipate vince con il 42,3% l'OVP, il Partito Popolare di Wolfgang Schössel. L'FPO, il Partito Nazionalista di Jörg Haider, esce fortemente ridimensionato e diventa il terzo partito, superato anche dal Partito Socialdemocratico. Invece negli Stati Uniti, il 25 novembre, il presidente George Bush firma la legge che istituisce l'Agenzia contro il terrorismo e nomina Tom Ridge a capo del Dipartimento per la Sicurezza Interna. Ultima data, il 30 novembre in Italia, al secondo processo d'appello per l'omicidio di Marta Russo, Scattone 6 anni, Ferraro 4 anni e Liparota 2 anni vengono nuovamente condannati anche in questo secondo processo. Nell'estate del 2002 faceva un grande ritorno una canzone che aveva debuttato poco tempo prima, nel 2001, che era Perdono di Tiziano Ferro, un singolo di questo cantautore pubblicato per l'appunto qualche mese prima

Diventa anche in French Italian version Perdono, Perdona in spagnolo nell'album Rojo relativo, e poi Perdoa, versione portoghese, apparsa come bonus track nell'edizione portoghese di Ross relativo. Una rivisitazione di Perdono in chiave swing venne realizzata nel 2004 da Alfredo Rey e la sua orchestra e pubblicata nell'album Alta Infedeltà. La versione originale del brano è stata successivamente inserita anche nelle raccolte Buon Compleanno Radio Italia del 2007 e poi nel 2012 con Radio Italia 30 anni di singoli. Nel 2014 poi il singolo è stato inserito anche nella raccolta The Best of Tiziano Ferro e nel 45 giri celebrativo incluso nell'edizione Special Fan. Insomma, Perdono, un grande successo di Tiziano Ferro del 2001, ma nuovamente rieditata nel 2002 con nuovo successo al Festival Bar. E allora la riascoltiamo.

Andiamo al mondo del cinema del 2002, la prima volta in cui debutta il film L'era glaciale. La regia di Chris Wedge e Carlo Saldana, un film ovviamente da vedere dell'anno 2002.

Le due, della durata di circa 85 minuti, un film di animazione, tenere avventure di una piccola combriccola di animali alle prese con la prima glaciazione, un film di animazione adatto a tutti, poi ci saranno tantissime altre uscite, una candidatura addirittura ai premi Oscar, in Italia ottenne 7,3 milioni di euro. Tra gli altri film che volevo citarvi, sempre che ottennero successo nel 2002, The Hours, esibizione letteraria di problematiche e dolori riferite a una nicchia umana di cultura esclusiva e aristocratica, Minority Report, di Steven Spielberg con Tom Cruise, Samantha Morton, Max von Sydow, un successo incredibile perché ottenne addirittura 132 milioni di dollari al botteghino appunto degli USA, in nome di gioco che sono certo garanti di cinema a livello altissimo, e fantascienza. Poi c'è Spielberg dietro la macchina e quindi Cruise davanti, e il successo non poteva che essere ovviamente planetario. Questo solo per il mondo del cinema, con tutti i successi dell'anno 2002. Un'ultima annotazione sul mese di dicembre per chiudere gli avvenimenti del 2002. Una visita al Papa segna il primo contatto dei Savoia con l'Italia. Dopo 56 anni è durato solo poche ore, la mattina del 23 dicembre, il ritorno dei Savoia per attraversare l'Italia e andare nello stato della Città del Vaticano. Ovviamente siamo cattolici, dissero, volevamo vedere per primo il Papa, anche se il Papa era in un altro stato, ma per atterrare a Roma bisognava passare dall'Italia, e finalmente questo permesso venne loro accordato dopo che appunto la Camera e il Senato avevano approvato la legge costituzionale per il rientro dei Savoia in Italia. Tra gli altri eventi del dicembre di quell'anno, per l'appunto, vi cito semplicemente alcune date. La Russia vince la sua prima Coppa Davis battendo in finale la Francia. La 1 dicembre vi è la giornata mondiale contro l'AIDS. L'epidemia nel 2002 ha causato la morte di oltre 3 milioni di persone. L'11 dicembre it.wiki supera le 500 pagine ed entra nelle classifiche delle top 10 Wikipedia tra le pagine più attive a livello internazionale, e il 30 dicembre l'isola di Stromboli è colpita da una forte eruzione con conseguente maremoto e il giorno successivo la popolazione viene evacuata. Il 31 dicembre in Cina viene inaugurato il primo tratto ferroviario 30 km ad altissima velocità, la velocità massima raggiunta è di 430 km orari, è l'inizio dell'inaugurazione dell'alta velocità nel mondo. Ed ora ascoltiamo una splendida canzone, una delle grandi partecipazioni di Gino Paoli a Sanremo, era il 2002 ed era Un altro amore.

Era sabato 21 dicembre 2002 e moriva Joe Pomodoro, fratello del famoso scultore Arnaldo, tra i maggiori del Novecento. Si ritagliò con la sua produzione un ruolo di primo piano tra gli astrattisti del secolo scorso. Questa è l'ultima notizia che vi do del 2002. Abbiamo dedicato 5 puntate a questo anno. Vi lascio con Daniele Silvestri, la sua Sempre di domenica, sempre dell'anno 2002. La prossima volta andiamo a un anno in più. Grazie a tutti voi da Massimo in studio, da Antonio della regia per averci seguito. Alla prossima, nel blu dipinto di blu, sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La questione migranti torna in primo piano nel dibattito politico europeo. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui dichiarano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, non c'è tregua per Gaza. Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Così annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Ed ora in Ucraina, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Lanci incrociati anche da parte della Russia di missili e droni raggiunta Kiev e a Sumy ci sono almeno 14 feriti. Tragedia in mare a Lampedusa, un giovane regista, 29enne, Caltanissetta, Cristiano Degnani Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando reato di omicidio nautico. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 2.27 della notte nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell'osservatorio vesuviano dell'INGV di Napoli, l'evento si è verificato ad una profondità di circa 4 km. Non ci sono danni a persone o a edifici. E poi chiudiamo con la morte di Livio Berruti, 86 anni, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina.
0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami
3: e Samira Rocchetti, perché condividerò questa settimana di agosto proprio con lei. Grazie fin da ora e grazie anche a voi che siete all'ascolto del nostro magazine. Saremo insieme fino alle 13, lo sapete, e sapete anche che ci terrà compagnia una splendida scaletta musicale. Nel mezzo ci metteremo noi un po' di curiosità, le nostre rubriche, la parola gentile del giorno tra poco, le curiosità dal mondo, le pillole di scienza, le storie ispiratrici, diciamo così. Oggi parleremo un po' anche di salute, il gran caldo che ci sta attanagliando quest'anno, a tutta una serie di piccole e grandi controindicazioni sul nostro organismo. Parleremo anche delle gambe che d'estate possono avere, soprattutto noi donne abbiamo questa fortuna di avere problemi circolatori d'estate, quindi con l'aiuto di un esperto vi daremo e ci daremo qualche consiglio per così arginare queste problematiche. Tutto il resto lo scopriremo ovviamente minuto dopo minuto. Scopriamo subito la prima canzone che ci proietta al 1985. Lei è Madonna. And you can dance.

0: Dunque, Into the Groove per aprire musica questo magazine e questa nuova settimana, la settimana di Ferragosto peraltro, e che per me è anche la settimana del mio compleanno, quindi non vedo l'ora che sia sabato. Detto questo, guardiamo a noi, guardiamo alla parola gentile del giorno, che è la parola sguardo. È una bella parola che ho scelto perché lo sguardo non è semplicemente legato all'atto del vedere, cioè vedere le cose è un gesto quasi automatico, no? Quasi meccanico. Invece lo sguardo è una scelta, è proprio l'atto di osservare con attenzione, con cura, con presenza, un gesto gentile che richiede proprio l'intenzione di farlo, la disponibilità, l'apertura nei confronti dell'altro. Quindi lo sguardo è quello che ci permette di cogliere quello che quando andiamo distratti invece ci sfugge, i dettagli, le sfumature, anche i volti che ci passano accanto. È anche uno strumento con il quale possiamo riconoscere gli invisibili della nostra società, ma anche gli invisibili, non necessariamente gli emarginati, anche per dire chi lavora all'alba per farci trovare il cornetto pronto in pasticceria o la città pulita, chi serve ai tavoli senza essere davvero visto, chi vive ai margini, e ce ne sono tanti nelle nostre città. Lo sguardo, uno sguardo sincero, può cambiare anche la qualità di un incontro. Pensiamo a quante volte uno sguardo ci ha fatto sentire accolti e meno soli, magari un amico, un collega che col suo sguardo attento nota un momento particolare, un silenzio, un amico che capisce senza parole, uno sconosciuto che ci restituisce un sorriso. Insomma, lo sguardo è un ponte, no? Collega anche dei mondi che resterebbero lontani. Quindi oggi teniamo questa parola sguardo, l'aggiungiamo al nostro vocabolario gentile e ci proponiamo di alzare il nostro sguardo, soprattutto dagli smartphone, quindi di camminare belli eretti, di guardarci incontro e, perché no, intercettare e incrociare anche lo sguardo di qualcuno un altro, che è una cosa bella da fare di tanto in tanto. Bello anche ritornare al nostro mitico Edoardo Bennato. Questa è Ogni Settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Golden Summer, titolo di questo brano. Allora, come facciamo ogni giorno, giriamo un pochino il mondo alla ricerca di curiosità belle, però non curiosità a caso, curiosità belle. E oggi facciamo tappa in Inghilterra. Allora, non so se anche voi amate il profumo del pane appena sfornato, che è una cosa secondo me veramente quasi goduriosa, buonissima. Beh, in Inghilterra questo profumo è diventato molto più che un semplice piacere olfattivo, è diventato una vera e propria terapia, un modo concreto per prendersi cura della salute mentale delle persone. Si chiamano community bakeries, potremmo appunto definirli panifici di quartiere, e stanno cambiando la vita di tanti cittadini. L'idea nasce da un'intuizione veramente molto semplice: impastare fa bene, impastare insieme agli altri fa ancora meglio, fa bene al corpo ma soprattutto alla mente, in un'epoca in cui, purtroppo lo sappiamo, le forme di ansia sono tante, i disturbi mentali sono sempre più diffusi tra i giovani e i meno giovani. Questo gesto antico può trasformarsi in un percorso terapeutico moderno. Questi panifici di quartiere offrono dei laboratori gratuiti di panificazione aperti a tutti: studenti, pensionati, migranti, chiunque abbia bisogno di un luogo sicuro dove ritrovare un po' di equilibrio. Quindi non è un corso di cucina, è un'esperienza comunitaria. Funziona così: si entra, ci si lava le mani, si sceglie una ricetta, si impasta insieme, gomito a gomito. Nel frattempo si parla o si resta in silenzio, quello che si vuole. Si aspetta la lievitazione e diventa un po' una metafora perfetta, no? Ci vuole tempo per tutte le cose. Poi naturalmente si inforna e poi insomma si ottiene il prodotto finito. Pensate che molti medici di base britannici hanno proprio iniziato a prescrivere questi laboratori come parte della terapia, quindi non come alternativa a trattamenti clinici ma come complemento, soprattutto per chi ha delle forme lievi o moderate di depressione, di ansia sociale o di stress. E funziona, la scienza lo ha dimostrato: impastare è un'attività sensoriale che aiuta a regolare il sistema nervoso, il gesto ripetitivo riduce i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, la dimensione comunitaria contrasta la solitudine, il risultato finale, il pane, dà una sensazione di competenza e autostima, cioè la percezione di aver creato qualcosa con le proprie mani. Uno dei panifici più noti, il Better Earth Bakery di Londra, racconta che molti partecipanti arrivano proprio molto tesi, chiusi, quasi diffidenti, e poi dopo qualche settimana iniziano a sorridere, parlare, condividere storie. Quindi una realtà molto molto bella, che sarebbe bello potesse venire esportata e imitata nel nostro paese. Che bello sarebbe! Secondo me davvero è una cosa semplice ma che può avere dei risultati sorprendenti. Quindi oggi siamo stati in Inghilterra e abbiamo scoperto appunto la storia di questi panifici che utilizzano appunto il pane quasi come terapia per contrastare tante ansie diffuse ai nostri giorni. Torniamo al 1983 per la musica, lo facciamo con gli Eurythmics.

una di quelle canzoni perfetta secondo me anche in viaggio, questa Sweet Dreams degli Eurythmics, che abbiamo appena seguito nel nostro, ascoltato nel nostro magazine. Sono le 10:22 minuti in diretta da Roma, vi ricordo, con Samira Rocchetti e Daniela Lamitim che vi accompagnerà per questa settimana. Voi siete parte del nostro team, quindi tenete da parte la nostra mail diretta @radionblu.it, usatela se vi va di raccontarci qualcosa di bello, se siete in vacanza o siete tornati dalle vacanze o non siete mai partiti e non partirete, fateci sapere qualcosa di voi, di come state sopravvivendo a questa estate del 2026, quindi leggeremo con grande gioia i vostri messaggi. Tra poco vi racconteremo una storia, lo facciamo ogni giorno, una storia che ci trasmette sicuramente delle ispirazioni anche per fare delle nostre vite qualcosa di bello, un piccolo capolavoro, come ci chiedeva ad esempio Papa Giovanni Paolo II. Vi racconterò la storia di Don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi, quindi rimaniamo in Italia quest'oggi per la storia del giorno. Qualche minuto e un paio di canzoni prima di raccontarvela.

storia che vi raccontiamo oggi ci porta a Comode, la storia di Don Roberto Malgesini, che è stato ribattezzato il prete degli ultimi, che ogni mattina usciva con un vassoio di colazioni e un sorriso per chi non aveva nulla. Un prete che appunto ha sempre scelto di stare dalla parte degli ultimi, senza proclami, senza retorica, senza telecamere. La sua missione era proprio semplice, cioè vedere. Parlavamo di sguardo oggi, lui aveva sempre uno sguardo ben aperto verso coloro che non venivano visti, quindi i migranti che dormivano sotto i portici, senza tetto, chiunque insomma avesse qualche necessità. Ogni giorno all'alba preparava la colazione per tutti, pane, latte, biscotti, qualcosa di caldo, e poi usciva per le strade di Como, dove sapeva esattamente chi avrebbe incontrato. Portava la colazione, ma portava anche se stesso, cioè si fermava, chiacchierava, ascoltava, chiedeva com'era andata la notte, se c'era bisogno di una coperta, di un farmaco, e se c'era bisogno di qualcosa se ne occupava lui, andava in comune a fare le richieste, compilava i moduli, accompagnava i colloqui, accompagnava dal medico, spiegava come ottenere un permesso, traduceva una lettera, insomma tutto quello che serviva lui lo faceva. Quindi era diventato l'unico punto di riferimento per molti migranti. E non aveva orari, la sua giornata, come vi dicevo, iniziava all'alba e finiva quando l'ultimo dei suoi amici della strada, come li chiamava lui, aveva trovato un posto dove stare. Io utilizzo l'imperfetto, quindi faceva, era, eccetera, perché purtroppo il 15 settembre del 2020 era mattina, mentre si preparava alla distribuzione della colazione, venne ucciso con 25 coltellate sotto casa, la casa dove abitava, proprio da uno dei senza fissa dimora che lui assisteva, che poi sarà fermato, sarà verificato ovviamente il fatto che non era capace di intendere e volere. Il giorno dopo, il 16 settembre, Papa Francesco lo definisce testimone della carità verso i più poveri. Nell'omelia del 15 novembre, sempre del 2020, Giornata Mondiale dei Poveri, lo ricorda come esempio tra i servi fedeli di Dio che non fanno parlare di sé, ma che vivono così, servendo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 7 ottobre di quell'anno firmò motu proprio decreto di conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Don Roberto. Don Roberto poi, più recentemente, per esattezza il 24 marzo, il vescovo di Como, Oscar Cantoni, ha annunciato pubblicamente che il Vaticano ha dato l'assenso all'inizio del processo di beatificazione di Don Malgesini. Il 3 maggio scorso è stato proprio dato avvio alla fase di questo processo. Quindi una storia bella, profondamente umana, che secondo me è anche estremamente complementare alla parola gentile che abbiamo aggiunto al nostro vocabolario di oggi, cioè sguardo. Cioè questa è proprio una versione, una definizione concreta, no, di quello che volevo spiegarvi, quindi lo sguardo che Don Roberto ha sempre avuto ben saldo sugli altri che lo circondano. Ebbene, questa è la voce di Elisa, Labyrinth, questo è il magazine in Blu 2000. Voi siete bene accetti anche per commentare tutte le cose che vi raccontiamo o per segnalarci voi stessi delle belle storie da raccontare.

Il caldo di quest'anno sta anche rivoluzionando un po' il dress code al lavoro. Leggevo di un'azienda di Bari che ha proprio sdoganato bermuda, gonne corte per le donne, abiti in tessuti leggeri, naturalmente sempre con criteri improntati al buon senso, però evidentemente anche al lavoro bisogna resistere.

The Boss 1984 per questa Born in the USA. 10:56 minuti, siete all'ascolto del magazine In Blue 2000. Sapete che il nostro magazine è scadenzato ai punti ora dall'informazione, quindi aspettiamo insieme a voi l'appuntamento delle 11 per cedere il microfono alla nostra redazione e sentire tutto quello che avviene in Italia e nel mondo. Ci ritroveremo con Christian Boceda, che è un esperto di angiologia e anche di routine circolatorie, quindi approfitteremo della sua esperienza anche per trarre qualche utile consiglio. E nel caso in cui anche voi abbiate ogni tanto questo problema delle gambe pesanti e gonfie, insomma, cercheremo di trovare qualche soluzione ottimizzando anche il periodo di vacanza, qualora appunto abbiate l'opportunità di allontanarvi un pochino dalle città. E poi nella prossima ora parleremo di tante cose curiose e particolari, anche di gelati dai sapori particolari. Ho scoperto che a Pescara c'è una gelateria che propone ad esempio il gelato al gusto arrosticino, tanto per rimanere in tema di prelibatezze territoriali. Insomma, tante cose di cui parlare, tanta musica da ascoltare. Con questa ci ritroviamo con Nicolò Fabi e la sua Rossa.

0: in blu 2000 news.
1: Edizione delle 11, Franco Rossi al microfono, buongiorno. La Premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, lo ha annunciato Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto dal presidente Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcun stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, ha avvertito il premier. Intanto l'esercito yemenita ha riferito che 7 persone, tra cui 4 soldati e 3 civili, sono rimasti uccisi, altre 30 ferite, in un attacco dei ribelli Houthi contro la città portuale di Al-Moka sul Mar Rosso. Ed ora la guerra in Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Nizhnikamsk nella Russia occidentale, 39 i feriti. Nel frattempo le autorità ucraine annunciano la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. La cronaca, i carabinieri del NAS a Modica in provincia di Ragusa e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone. 2 destinatari della misura cautelare sono sottoposti ad arresti domiciliari, 5 alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di aver concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale, lo riferisce Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Disco in Blu 2000.
1: 2000.
0: 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

0: Disco in Blu 2000 della settimana che riapre il nostro magazine in Blu 2000 e, come vi dicevo, quest'oggi affrontiamo un tema molto attuale che riguarda soprattutto noi donne. Parliamo di gambe pesanti e gonfie, con il caldo di questa stagione credo sia una cosa piuttosto frequente avvertire questo fastidio, perché veramente è piuttosto fastidioso. Allora abbiamo pensato di disturbare un esperto, l'esperto di angiologia, esperto di routine circolatorie, personal trainer, fondatore di CB Coaching. È con noi Cristian Boceda. Cristian, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua.
0: Grazie mille, grazie per essere con noi. Dicevo, gambe pesanti, sensazione che molte donne, me compresa, conoscono molto bene. Però cosa si intende concretamente per gambe pesanti, Cristian?
1: Allora, generalmente quando presentiamo queste gambe pesanti, spesso sono anche doloranti, fastidiosi in alcuni casi, intendiamo effettivamente un accumulo di liquidi che si ferma proprio nella zona delle gambe, e quasi sempre al 99% dei casi è associato proprio a una pessima circolazione che fa ristagnare liquidi nella parte bassa del corpo. E poi la maggior parte dei casi le donne lo vedono proprio come gonfiore, spesso anche associato poi a inestetismi, pelle a buccia d'arancia che inizia a comparire, una serie di inestetismi che col tempo diventano anche effettivamente più gravi e molto più visibili esteticamente.
0: Certo, ne parliamo in modo particolare d'estate, perché con le giornate calde è una sensazione che si accentua, come mai?
1: Sì, esattamente. Quello che si nota è che diventa peggio questa sensazione, perché il caldo va a vasodilatare e questo va effettivamente ad aumentare la sensazione di rossore, pesantezza e gonfiore alle gambe. Quindi chi già presenta magari anche nella stagione più fredda questa sensazione, quando arriva il caldo effettivamente tutto esplode effettivamente in senso negativo, proprio per le temperature aumentate.
0: Senti Cristian, ci sono delle abitudini che magari anche in maniera inconsapevole, forse qualcosa lo hai già accennato e qualcosa lo posso immaginare, però delle abitudini di ciascuno di noi che accentuano questo disagio?
1: Allora, assolutamente sì, diciamo che generalmente la sedentarietà non aiuta proprio perché andiamo ad aumentare questo ristagno tra parte bassa del corpo, e l'unico modo che abbiamo di far smuovere la circolazione soprattutto delle gambe è proprio tramite il movimento, quindi muovendoci, allenandoci correttamente. E oltre questo anche utilizzare delle calzature inadatte, purtroppo per le donne sono soprattutto i tacchi o delle scarpe che magari hanno la punta molto stretta, se usate troppo frequentemente per troppe ore tutti i giorni, ecco, queste vanno a inibire tutte quelle che sono le pompe venose a parte bassa del corpo, soprattutto il piede, quindi ulteriore danno effettivamente alla circolazione.
0: Ecco, quindi sedentarietà, scarpe sbagliate, tra l'altro voglio dire sedentarietà con il caldo, soprattutto le persone anziane si muovono molto di meno e questo spiega anche questo gonfiore. Però se non sbaglio, a volte anche un allenamento sbagliato può peggiorare il problema.
1: Sì, esattamente, contrariamente a quanto si pensa che tutto il movimento va bene, non è sempre così, ci sono determinati esercizi o determinati allenamenti che in realtà possono avere un riscontro negativo in questo caso invece che aiutare la circolazione. Spesso parliamo magari di allenamenti molto intensi, impattanti, dove troviamo magari esercizi con tanti salti, con carichi troppo intensi o comunque esercizi particolarmente impegnativi su un corpo che non è ancora abbastanza abituato o allenato. Questo scaturisce proprio l'effetto opposto, ci rallenta ulteriormente la circolazione, oltre a creare anche un'infiammazione elevata nei tessuti, che va poi effettivamente a peggiorare di conseguenza anche la circolazione. Diventa poi un circolo vizioso che si alimenta.
0: Certo, allora approfittiamo della tua presenza Cristian, perché come ricordavo sei un esperto, sei anche l'ideatore di routine circolatorie, per chiederti proprio qualche consiglio pratico. Ora mi rendo conto che in radio spiegare degli esercizi è veramente una bella sfida, però ci proviamo. Ci dai qualche dritta, un paio di esercizi SOS che possiamo tenere così con noi cari?
1: Assolutamente, ci proviamo. Diciamo che generalmente sempre la personalizzazione è quella che vince su tutti, però se dovessi consigliare degli esercizi un po' più generici adatti a chiunque, potrei dire che la cosa più semplice di tutte è mettersi anche con le gambe appoggiate alla parete in scarico, proprio per far defluire bene i liquidi. E qua consiglio sempre di tenere le gambe leggermente inclinate proprio per facilitare la circolazione. come secondo movimento, questo è anche qualcosa che riusciamo a spiegare facilmente solo tramite audio, quello di utilizzare una pallina o anche una pallina tennis sotto il piede e andare a fare degli automassaggi plantari, quindi rullare bene sotto la pianta del piede, proprio per sbloccare questa zona dove troviamo tantissimi capillari, tantissimi, proprio il punto di partenza del ritorno venoso. E come terzo movimento consiglierei quello di fare una scrollata delle gambe, ovvero sdraiati in su, andiamo proprio a fare una bella shakerata energica delle gambe, come se volessi proprio rilassare, far scendere tutti quanti i liquidi. Diciamo, questi tre movimenti sono a portata di chiunque, si fanno in 2-3 minuti anche nel salotto di casa.
0: Non c'è dubbio, per chi avesse la fortuna di trascorrere qualche giorno al mare o in montagna, forse si può sfruttare anche questa situazione.
1: Sì, assolutamente, generalmente comunque il tenersi attivi, camminare, soprattutto se riusciamo a farlo anche nell'acqua del mare, aiuta a livello di circolazione, quindi se si ha la possibilità di andare in vacanza e tenersi attivi in mezzo alla natura, assolutamente questo fa solo bene.
0: Ottimo, anche perché insomma poi anche l'acqua fresca, anche se quest'anno l'acqua mi dicono essere, non sono ancora stata al mare, ma molto molto calda, però insomma sicuramente muoversi in acqua fa davvero molto molto bene. Ti chiedo un'ultima cosa, abbiamo detto è un problema molto molto diffuso che d'estate per i motivi che ci hai spiegato si amplifica un pochino, c'è però sicuramente un confine tra un semplice gonfiore, cioè un disagio, e dei problemi un pochino più seri che chiaramente necessitano di parlarne con il medico. Come capiamo se è qualcosa di cui preoccuparsi?
1: Allora, sicuramente se si presentano dei sintomi come gonfiore pesante,
0: abbiamo perso Cristo,
1: dei segnali più preoccupanti, ovviamente come possono essere dei capillari molto evidenti o addirittura delle vene varicose. In questa situazione sicuramente siamo in una presenza di problematiche circolatorie molto più avanzate e non del semplice fattore, quindi è bene avere un occhio di riguardo più attento.
0: Certo, allora, vorrei dire insomma Cristian è molto lontano, perché se ogni tanto sentiamo la voce un pochino così che viene a mancare, ma è stato tutto molto chiaro. L'ultima cosa mi verrebbe da dire, ma perché Cristian, soprattutto noi donne abbiamo questo problema e voi uomini no, è colpa nostra o è genetica?
1: No, assolutamente, diciamo che ci sono delle differenze sostanziali fisiologiche tra uomo e donna, quindi proprio per una questione di struttura, di ormoni, la donna generalmente soffre più di queste problematiche circolatorie rispetto all'uomo, e c'è anche da dire che la donna presta molto più attenzione effettivamente all'estetica e al benessere delle gambe magari rispetto a un uomo che ci fa meno caso, quindi effettivamente notiamo essere proprio le donne quelle più colpite da queste problematiche.
0: Vedi, magari noi lo notiamo di più, questo è sicuramente vero. Cristian, dove ti troviamo? Dove possiamo continuare a seguirti e fare tesoro dei tuoi consigli?
1: Allora, sicuramente su Instagram, che è la pagina principale dove condividiamo tantissimi contenuti ogni giorno, e possono trovare col mio nome e cognome, quindi cristian.boceda.
0: Grazie Cristian, grazie mille, sei stato preziosissimo. Buona estate davvero a Cristian Boceda. Piccoli esercizi quelli che ci ha suggerito, che possiamo fare tutti a tutte le età, e quindi secondo me partiamo da lì, poi naturalmente faremo tesoro di tutti i consigli che Cristian ci ha dato. 11:17 minuti, prosegue il nostro magazine, prosegue con la musica. Abbiamo imparato ad amare questa canzone che vede insieme Giulia e Biagio Antonacci, si intitola L'ultima canzone. Cante.

La nuova versione di The Game of Love, Michelle Branch e New Radicals, alle 11:25 minuti nel nostro magazine in Blu 2000 di questo lunedì 10 agosto. Tra poco, giusto il tempo ancora di fare il piano di belle note, di bella musica, ci sarà il piccolo angolo quotidiano dedicato alla scienza. Oggi proveremo a rispondere a questa domanda: perché la plastica dura nei secoli, lo sappiamo, il tempo di smaltimento della plastica nell'ambiente è lunghissimo, ma si rompe subito. Fate caso ad esempio che le mollette dei panni, no? Che stanno molto al sole, poi a un certo punto si spezzano. Quindi queste due cose sono in contrasto oppure no? Proveremo a dare una risposta a questa domanda e ci verrà in aiuto come sempre la scienza. Strani giorni adesso con Franco Battiato.

0: plastica, come è fatta la plastica, perché dura in eterno di fatto, però al tempo stesso si spezza, soprattutto d'estate quando la teniamo molto sotto al sole. La plastica è fatta di polimeri. I polimeri sono delle lunghissime catene di molecole. Immaginiamo una corda intrecciata come migliaia di fili. Più fili ci sono, più la corda è resistente. Quindi i polimeri sono proprio questo, sono delle catene robuste, elastiche, difficili da spezzare, talmente difficili da spezzare che i batteri non riescono a decomporle. Se il legno marcisce e la carta si scioglie, la plastica no, la plastica resta. Sappiamo che una bottiglia di plastica, ad esempio, può sopravvivere fino a 400 anni senza perdere la sua forma, un materiale progettato per durare, per resistere, e purtroppo è uno dei problemi, no? La presenza di plastica nell'ambiente. Perché allora, se lasciamo la plastica al sole, si spacca? Queste due cose vanno in antitesi oppure no? Allora, si spacca perché i raggi UV del sole sono dei tagliatori molecolari, definiamoli così, colpiscono queste catene dei polimeri, le indeboliscono e le spezzano. Non le decompongono, attenzione, è una rottura fisica, cioè le spezzano, quindi la plastica non scompare, si frammenta, compaiono prima delle crepe, poi si staccano delle scaglie, poi dei pezzi sempre più piccoli, finché non arriviamo alle microplastiche, frammenti di talmente minuscoli che possono essere più piccoli di un granello di sabbia, invisibili ma sempre plastica. E qui la scienza ci dà una verità che dovremmo ripeterci ogni giorno: la plastica non muore, si fa soltanto più piccola, e peraltro, come abbiamo imparato negli ultimi anni, più è piccola più è insidiosa, perché le microplastiche entrano nei fiumi, nel mare, nei pesci, nelle alghe, nei molluschi, sono state trovate addirittura nella pioggia, nelle nuvole, nel miele, nel sale da cucina. Alcuni studi recenti hanno rilevato microplastiche persino nel sangue dell'uomo. Il motivo, insomma, è quello che abbiamo spiegato, quindi il fatto che la plastica si spezzi non la rende più innocua, anzi, se possibile, ancor più pericolosa. Comunque tutto è spiegato in questa catena polimerica che c'è all'interno della plastica, e questa era la piccola pillola di scienza di oggi. È il momento di alcuni scarabocchi cantati in musica, eccoli.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

estati sempre più calde, città sempre più calde e assolate, ed ecco che prendono piede alcune app che si chiamano ad esempio Shadehopper, Shadepath, Shadowmap, Shademap. Sono tutte delle app che praticamente ti indicano esattamente i percorsi in ombra, cioè tu dici dove devi andare e ti cercano le ombre, ti tracciano un percorso tutto ombreggiato. Delle app molto molto tecnologiche che naturalmente ti offrono opzioni sia per un percorso a piedi che in bicicletta, di corsa, si adattano in tempo reale, no? Perché naturalmente l'angolo con cui il sole arriva e crea le ombre cambia in continuazione. Ti danno anche informazioni meteo, dalla temperatura alla qualità dell'aria, insomma strumenti tecnologici che si adattano anche alle nostre esigenze. Unica considerazione per queste app che vi ho citato: non tutte sono gratuite, la maggior parte sono in inglese, quindi chissà se poi arriveranno anche delle versioni gratuite e italiane che consentano ai poveri camminatori cittadini di individuare, ecco, i tratti più ombreggiati per raggiungere il luogo che devono raggiungere. Irrecuperabile è il titolo della prossima canzone.

10:50 minuti, ancora presto per parlare di pranzo, lo so, però un discreto languorino comincio già ad avvisarlo e avvertirlo, vorrà dire che poi durante il notiziario delle 12 farò un piccolo spuntino e poi nella prossima ora ci sarà sicuramente di che parlare, insomma, di cose buone, non solo delle nostre schiscette, ma anche, vi anticipavo, di un gelato al gusto di arrosticino e altre cose che hanno a che fare con le cose da mangiare come abitudine qui nel magazine.

Blondie e la sua Call Me. Questo è il Magazine in Blu 2000, vi ho già ricordato poco fa, ma insomma vi rinnovo l'invito a seguire l'informazione tra poco alle 12 e poi ancora un'ora intera piena di musica, notizie, chiacchiere di Samira e Daniela e il team che vi accompagna in questa calda settimana di agosto. Torniamo alla musica, bella giornata!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Entrambe richiedono di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. Intanto Berlino riapre le espulsioni verso l'Italia. Golfo Persico, Hormuz rimane chiuso. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump, che definisce una partita a scacchi negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo Washington dovrebbe pagare anche i danni di guerra. Gaza, Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli Stati Uniti, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto, non ci sarà alcun stato palestinese. Russia, Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Dnipropetrovsk nella Russia occidentale, lo ha riferito l'agenzia di stampa RIA, aggiungendo che 39 persone sono rimaste ferite. Le autorità ucraine hanno annunciato la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza, la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Lo rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea. I carabinieri del NAS a Modica, nel Ragusano e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone. I 2 destinatari sono agli arresti domiciliari, 5 sottoposti alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di avere concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Infine, 20.000 tonnellate di prodotti energetici sono stati sequestrati e 265 persone denunciate negli ultimi 5 mesi dalla Guardia di Finanza, che nel quadro delle tensioni sui mercati energetici internazionali ha intensificato, anche in collaborazione con il Garante per la sorveglianza prezzi, l'azione di vigilanza nel settore dei carburanti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Sono le 12:11 minuti, questo è sempre il Magazine in Blu 2000, il team non è cambiato, stoicamente Samira Rocchetti resiste per la terza ora di diretta e regia senza nulla, senza nessun lamento, senza sudore, nulla, proprio una donna eroica. Parliamo di Abruzzo, una regione bellissima. Certo, se dico Abruzzo e parliamo di cibo, qual è la prima cosa che viene in mente? Gli arrosticini, evidentemente, che sono proprio, voglio dire, una tradizione, vanno fatti a regola d'arte. Sì, non so se ricordate, diversi anni fa ci fu anche tutta una serie di polemiche, una trasmissione televisiva

cozze e il gelato peperoni arrosto, quindi sono comunque quattro gusti un po' estremi. Pare che quello con l'arrosticino vada degustato sul pane, quindi sia comunque un modo di gustare il gelato un po' diverso da quello tradizionale. Fatto sta che quando domenica scorsa ha messo lì la vaschetta del gelato al gusto arrosticino, si vanta di dire che è stata proprio la prima vaschetta che è andata esaurita, quindi era un gusto molto molto atteso. Ma come si preparerà questo gelato al gusto arrosticino? Allora, per farlo il maestro gelatiere utilizza degli arrosticini piccolissimi che cuoce per 40 secondi su una brace violenta. Prima ancora che inizi ad uscire il vapore, la carne viene poi sgranata nel gelato e mixata ed esce un prodotto a quanto pare molto molto buono, molto particolare, quindi sicuramente un esempio di creatività e di valorizzazione dei prodotti tipici del territorio in una modalità che a me, insomma, lascia un po' perplessa, però non avendolo mai assaggiato non posso espormi. Chissà se voi lo assaggereste il gelato al gusto arrosticino, fatecelo sapere.

1998, bellissima canzone di Manu Fossati, Il talento delle donne. Ora, chi viaggia durante l'estate potrebbe raccontare un'infinità di aneddoti e un'infinità di disguidi più disparati. Sentite quello che è capitato a quei poveri passeggeri di un volo diretto a Toronto, partiva da Victoria in Canada, l'aereo stava per decollare, stava quasi per accelerare, no? Sulla pista di decollo, sapete bene, no? C'è un momento in cui si dispone, poi piano piano parte, poi improvvisamente si è fermato, ha dovuto fare inversione di marcia ed è tornato a parcheggiarsi al terminal. Non era un problema di malfunzionamento, nessun pericolo imminente, nessun ostacolo lungo la pista. Tutta colpa di un ragazzino, di un bambino che lì per lì sono andata anche a vedere per caso fosse italiano, perché di solito sono i bimbi italiani che si distinguono, no? Per almeno nelle dicerie, insomma, degli altri paesi, per essere un po' maleducati. In realtà no, era proprio un bimbo canadese. Che cosa è successo? Praticamente l'aereo era pronto appunto al decollo, come vi dicevo, portelloni chiusi, si stava preparando a staccarsi da terra quando una hostess ha notato che c'era un bambino in piedi sul suo sedile. Naturalmente sapete che al momento del decollo tutti devono essere seduti con le cinture allacciate, i sedili non devono essere reclinati, insomma sapete bene tutto quello che serve. Quindi chiaramente è andata a chiedere al ragazzino, ai genitori più che altro, di far mettere le cinture. Non c'è stato verso, cocciuto proprio duro di capoccia, non c'è stato modo di farlo sedere e di farle allacciare la cintura. Strilli, grida, calci, manate, nulla, non ci sono riusciti in nessun modo. Non c'è stata alternativa se non comunicare ai piloti la situazione, e quindi i piloti hanno deciso di tornare al terminal per far sbarcare a terra la famiglia, genitori e bambino. Il problema è che nel frattempo si era perso tanto tempo, quindi il volo aveva sorpassato l'orario limite per le operazioni di volo nell'aeroporto di Victoria, che è fissato per 00:30, e così il volo è stato annullato. Tutti i passeggeri sono dovuti scendere e sono potuti ripartire solo il giorno dopo. Ora ditemi che cosa devono aver pensato di quel bambino, cioè i genitori si saranno sotterrati, spero, insomma, spero nel senso che vuol dire un cuore ce l'hanno. Quindi può capitare anche questo in volo. Se vi è capitato qualcosa di analogo, raccontatecelo. La nostra mail è diretta@radioinblu.it.

disco in blu 2000 della settimana, questa Street of Dreams degli U2. Tra poco vi racconteremo una bella storia, ce ne sono tante per fortuna da cercare un po' col lanternino tra le storie meno belle di cui giustamente ci viene data notizia. Ce ne andremo a Bergamo, quindi una storia italiana che riguarda un anziano e il corpo delle forze dell'ordine dei carabinieri che si sono distinti per un bel gesto che hanno fatto nei confronti di questo anziano. Ne parliamo tra poco, subito andiamo a Los Angeles con Blanco.

Ed erano i Queen, quelli di Crazy Little Thing Called Love, del brano del 1979. Allora, è accaduto a Bergamo che un signore di 71 anni fosse andato a ritirare la pensione. Improvvisamente si è accorto di aver perso il borsello, dove all'interno c'era il portafoglio con tutta la somma ricevuta, somma indispensabile anche per far fronte alle spese quotidiane. Appunto, protagonista della disavventura, questo anziano di 71 anni, originario di Villa Dalmè, in provincia di Bergamo. La situazione ovviamente era insomma di per sé veramente molto complicata, già in assoluto quando ad un anziano, anche a noi che siamo meno anziani, però un anziano capita una cosa del genere, entra in crisi, no? Perché si sente responsabile, sono distratto, e poi naturalmente subentrano i problemi, quelli veri, che cosa farò, eccetera eccetera. Quindi che cosa fa giustamente il 71enne? Si reca in caserma per effettuare regolare denuncia, perché appunto ha smarrito tutto, i documenti di identità e purtroppo soprattutto questa pensione, che per lui e per il fratello che vive con lui e che non sta molto bene, è davvero prima necessità, insomma sopravvivenza. Quindi una cosa che può capitare. La cosa che non sempre capita è che dall'altra parte ci fossero appunto questi carabinieri che hanno preso la denuncia e hanno detto all'uomo di trattenersi un istante anche per calmarsi. Nel frattempo si sono organizzati e in pochissimo tempo hanno consegnato all'uomo alimenti e beni di prima necessità sufficienti per diversi giorni. Quindi lo hanno fatto tornare a casa con, insomma, la denuncia, la speranza ovviamente di ritrovare il borsello, però nel frattempo con quello che gli serviva per poter affrontare con serenità i primi giorni. Un gesto assolutamente non dovuto, quindi una bella storia, piccola bella storia, che però insomma ci riconcilia, no, con l'essere umano. Quindi mi faceva piacere condividerla anche con voi insieme a Gaia.

le 10:42 minuti, direi che è proprio il momento giusto di cominciare a guardare al pranzo. Siamo pochi in questa settimana, le ferie insomma sono arrivate anche da queste parti, però Samira mangerà un'insalata di grano con fave, piselli e verdure varie. So che Emiliano mangerà delle polpette di ceci con dei pomodori al gratin. Ci aveva scritto Lucilla che mangerà pasta, tonno e pomodorini, mentre Rossella si è portata a lavoro la frittata di patate. Io mi sono resa conto di aver fatto un grandissimo errore strategico, perché ero convinta di avere un pranzo di scorta, un'insalata di tonno, che invece ora sto riflettendo forse ho già mangiato in un altro giorno in cui avevo bisogno di un pranzo di scorta. Vabbè, qualche cosa mi procurerò. Intanto, se avete ancora una schiscetta da segnalarci, fate ancora in tempo, perché abbiamo due belle canzoni prima dei saluti. La prima delle due belle canzoni ci porta al 1992, sono i Cure.

bel brano del 1993 dal repertorio di Vasco Rossi, si intitolava Vivere. Noi siamo arrivati alla fine del magazine di oggi, nel quale ci è venuto a trovare anche Cristian Buceda, con il quale abbiamo parlato di un fenomeno, di un fastidio che capita spesso d'estate, quello di sentirsi le gambe pesanti, spesso sono anche un pochino gonfie. Abbiamo capito che è un po' colpa della ritenzione idrica, della sedentarietà, le alte temperature non aiutano, ma abbiamo anche imparato alcuni piccoli trucchetti, dei piccoli esercizi da fare quotidianamente in vacanza per arginare il problema. Io ringrazio anche Samira Rocchetti, che era con me in regia, tutti voi che ci avete scritto e ci avete ascoltato. Vi ricordo che tra poco alle 13 torna l'informazione e poi dalle 14 o giù di lì, poco dopo, arriva Max Occhiato e vi terrà ottima compagnia per un paio d'ore, quindi non perdete l'opportunità di passare un po' di tempo con lui. Noi domani torniamo, tra l'altro domani ci prepareremo all'eclissi di sole che ci sarà il 12, quindi vi daremo tante informazioni pratiche su dove e come vederla, ma anche e soprattutto su come proteggere gli occhi, perché l'eclissi di sole è spettacolare, ma per gli occhi è anche molto pericolosa, quindi rimanete con noi. Ci salutiamo con i Blues Brothers.

0: In Blu 2000, news.
1: No all'immigrazione incontrollata, la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen condividono sui social un messaggio congiunto per l'Europa. Non accettano un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Hormuz chiuso, Trump dice è una partita a scacchi. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Gaza, Netanyahu non ritira l'esercito. Ucraina-Russia, scambio reciproco di colpi sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny-Kamchatka, nella Russia occidentale, 5 le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Daniele Caruso alla console, dalla redazione di Inblu 2000. Come avete sentito, c'è stato un messaggio congiunto da parte della premier Meloni e dell'omologa danese Frederiksen sui social, in cui si dice no all'immigrazione incontrollata. Marino Galdiero.
2: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: E secondo i servizi è probabile un nuovo assalto di migranti a Ceuta, segnalato anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Da inizio anno invece quasi 17.000 migranti sbarcati in Italia, nello stesso periodo secondo l'OIM i migranti morti nel Mediterraneo sono quasi 14.000. Fausto Nicastro.
3: Le probabilità di una nuova pressione di massa di migranti alla frontiera di Ceuta entro Ferragosto è altamente probabile. È l'allarme lanciato dai servizi segreti spagnoli, che segnalano anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Un timore raccolto dal governo italiano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani infatti ha detto che mantenere la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna è una precauzione necessaria fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare, tra quanti cercano una via di salvezza da guerra e povertà, aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi 6 mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di Golfo Persico e Medio Oriente. Mentre secondo fonti giornalistiche Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto, si allontana invece una soluzione per la striscia di Gaza. Chiara Placenti.
4: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi i negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo, Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà, sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E allora veniamo alla guerra in Ucraina, scambio reciproco di raid e di lanci di missili sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny Kamchatka nella Russia occidentale, 5 invece le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv. Ce ne parla Cristiana Caricato.
5: Una notte di alta tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv. Kiev conduceva una vasta offensiva aerea sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhny-Kamsk, a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando 11 morti. In poco più di 12 ore, 456 droni in 15 regioni della federazione e sulla Crimea occupata. Una notte di sangue che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, mentre non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati con la diplomazia in fase di stallo. A fare le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri. L'ultimo attacco all'inizio di agosto, il più grave dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Leone è tornato a invocare la pace per i paesi in guerra, soprattutto per Ucraina e Russia. Ascoltiamolo.
6: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: Non fa eccezione il meteo nei giorni estivi per eccellenza. In questa metà agosto si sta rinforzando ulteriormente l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa del Sud e l'Italia. Antonella Mazzaterue.
7: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungeranno i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto, con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandi. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorno in Sicilia l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazzaterue, linea allo studio.
1: Chiese e massoneria nel servizio di David Murgia. Vediamo i motivi per cui chi è iscritto ad una loggia non può ricevere un funerale cattolico. Sentiamo.
8: Non ci può essere nessun funerale cattolico per chi aderisce alla massoneria, in quanto scomunicato infatti non può ricevere le esequie ecclesiastiche. Due fatti di cronaca. Il primo a Roma, e precisamente nella Chiesa degli Artisti. Qui si doveva celebrare il funerale di un musicista che poi si scopre essere iscritto al GOI, Grande Oriente d'Italia. Accertata la notizia, il vicariato ha informato il celebrante, il vescovo Monsignor Antonio Stiglianò, che per questo defunto è impossibile celebrare le esequie in chiesa, ma è possibile solo eseguire una breve preghiera. Così, al posto della funzione funebre è stato consentito soltanto un momento di raccoglimento e preghiera. Ci spostiamo a Sanremo. Qui erano già state fissate le esequie per un maestro venerabile di un'altra loggia massonica. Il vescovo di Sanremo Ventimiglia ha deciso in questo caso di stoppare la funzione religiosa. L'incompatibilità tra l'adesione alle logge massoniche e la fede cattolica è stata recentemente ribadita nel 2023 da parte del Dicastero della Dottrina della Fede. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso alla regia, un augurio di buon proseguimento di giornata.
9: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: che per me sei importante.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca sai, il ciocca bè, il ciocca bè.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va.

siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La premier Meloni e la premier danese Frederiksen in un messaggio comune affermano: siamo contro un'immigrazione incontrollata e avanzano una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Intanto resta la stretta della Germania sui migranti dopo la crisi di Ceuta. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, dice il governo tedesco. Il Viminale replica: nessun dubbio da riprendere. In Medio Oriente, secondo fonti giornalistiche, Donald Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto e si allontana una soluzione per Gaza.
2: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo, Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante De Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Dnipro-Marsk, che ospita raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Torniamo in Italia. Arrestato Walter Lavitola, indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, l'ex editore e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato. Gli viene contestato il metodo mafioso. A giugno e luglio mai così alte le temperature nell'Europa occidentale, afferma il programma europeo sul clima Copernicus, e sarà ancora afa sull'Italia. Oggi 19 città da bollino rosso, nei prossimi giorni è previsto un nuovo picco delle temperature. Intanto l'Etna non dà tregua, in corso colate di lave ed emissioni di cenere a Catania. Stop fino alle 17 ai voli aerei in arrivo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: E a questo punto tutti svegli, con le parole dell'estate, dopo la siesta, diciamo una mezza siesta del pomeriggio, con un occhio mezzo aperto e l'altro pure. C'è anche il nostro Semino D'Alessandro in regia, ma noi siamo belli tosti attivi, perché dopo pranzo abbiamo bevuto, diciamo, un bottiglione di caffè e siamo pronti per tenervi compagnia per queste due ore belle piene con tante parole, come il titolo del nostro appuntamento, tanta musica non solo attuale ma anche dal passato, e soprattutto protagonisti voi con i vostri messaggi, con la vostra estate, raccontateci la diretta @radioinblu.it. Noi siamo qui anche per, insomma, farci un po' gli affari vostri, se siete già in ferie, in vacanza. Questa è la settimana poi scelta da molti italiani per le ferie estive, e quindi da oggi partono tantissime vacanze per moltissimi italiani, con un weekend, quello scorso, che è stato da bollino nero per quanto riguarda il traffico su strade e autostrade. Ne parleremo ancora tra poco, subito gli Oasis.

successi di Cesare Cremonini, logico, datato 2014, datato invece 10 agosto 2026, questa giornata bella, calda, come al solito, estiva nel nostro paese, e pur essendo lunedì, devo dire che ci sono veramente tantissimi appuntamenti legati alla musica, ai live che voi stessi poi ci segnalate abitualmente anche attraverso la mail, quindi diretta @radioinblu.it anche oggi pomeriggio, per comunicarci se c'è qualcosa di interessante anche dalle vostre parti. Ad esempio, cominciamo da Palermo, al Teatro di Verdura questa sera il live di Luca Carboni. Fabrizio Moro sarà a Cittanova, Reggio Calabria, in piazza Tommaso Campanella per il suo concerto. Questa sera vi attendono anche a Brescia i Marlene Kunz con l'area delle feste in via Serenissima, questa è la location. Locus Festival, uno dei festival che caratterizzano quest'estate 2026 nel nostro bel paese, a Locorotondo in provincia di Bari, alla masseria Ferragnano, ci sarà anche Daniele Silvestri. Parliamo anche di Enrico Ruggeri, il suo appuntamento questa sera a partire dalle 22 ad Atri in provincia di Teramo, in piazza Duchi d'Acquaviva. Le vibrazioni saranno a Catanzaro questa sera a partire dalle 21, mentre Rocco Hunt a Lampedusa, Agrigento, in gran piazzale di Cala Pisana. La musica di Raff, anche la nostalgia degli anni 80 con le sue canzoni, a Noto in provincia di Siracusa, alla scalinata della cattedrale in piazza Municipio. Alle 21.30 invece, all'interno del festival Rocce Rosse Blues, ci saranno i Modena City Ramblers in Santa Maria Novarrese, in Ogliastra, in piazza Principessa di Navarra. E poi vi segnalo anche questa sera ad Acri, in provincia di Cosenza, all'Anfiteatro Romano, quindi stessa location che abbiamo nominato prima, in via della Sila, ci sarà il live di Ermal Meta. Se non siete sazi di tutto quello che vi abbiamo raccontato, ci sono anche le gustose anteprime di domani, quindi per chi magari perderà purtroppo per voi l'appuntamento con le parole dell'estate, vi dico in anteprima che ci saranno i Lit FIBA con Palma Nova, provincia di Udine, in Piazza Grande, mentre invece alle 22, sempre di domani, al Dromos Festival a Neoneli, in provincia di Oristano, la chiesa di Sant'Angelo, ci sarà il live di Mario Biondi. Queste altre storie da raccontare in musica tra poco, con tante piccole grandi curiosità sugli artisti italiani e internazionali all'interno del nostro contenitore del pomeriggio. Ed è estate grazie anche a Sienna Spyro.

anche molto raffinate le atmosfere soul di Sena Spyro con la sua Material Lover. È un'estate anche con novità, questa di Kaigo in arrivo con Max Magnus, si intitola Take Me Back.

Eccolo con Bella Sexy Thing dal 2001. Anche le specie aliene sono arrivate dalle nostre parti, in particolare nei fiumi. Questo granchio blu che è arrivato addirittura nel Po dopo gli esemplari rinvenuti nei giorni scorsi anche tra Casalmaggiore e Colorno. Il grosso esemplare è stato catturato da un pescatore esperto del settore.

0: 8.31 sulle note di Sam Fender e Olivia Dean, apriamo a una storia ricca di solidarietà e inclusione, una bella realtà che arriva direttamente da Castel Bolognese in provincia di Ravenna, a raccontarcela il suo fondatore che è Eugenio Iannella con noi. Eugenio, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Eugenio, tu hai fondato qualche anno fa una pizzeria che si chiama Civico 25, il gusto dell'inclusione, un po' come se fosse il sottotitolo di un film, in questo caso può essere il sottotitolo di questa bella storia che coinvolge più ragazzi.
1: Esatto, diciamo che il Civico 25 è nato nel 2020, però è nato come praticamente quando tutti chiudevano noi aprivamo nel periodo del Covid.
0: Sì.
1: Quindi è stato, io lavoravo nella ristorazione da tantissimi anni e ad un tratto mi sono trovato come molti senza lavoro, perché sono stato licenziato perché era un periodo molto difficile, e quindi di lì ho deciso di aprire una piccola pizzeria con soltanto 20 posti a sedere.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In apertura, la Colombia, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito nei pressi di San José del Palamar, nel dipartimento di Chocó, nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia, fra cui Bogotà. Pesanti danni agli edifici, alcune strutture saranno interamente collassate, fra cui l'ospedale di Cali, dove ci sarebbero diverse persone sotto le macerie. Al momento il bilancio provvisorio è di 20 morti. Le prossime notiziari, ulteriori aggiornamenti. Arrestato Walter Lavitola, indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore era già stato perquisito lo scorso 4 luglio, a lui viene contestato il metodo mafioso. Il caldo non dà tregua, fino a metà agosto si rinforza l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa.
2: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungeranno i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandinate. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorni in Sicilia è l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine nella regione, lo ha detto Ali Nizzard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto a Trump basterebbe la riapertura di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E intanto le tensioni sullo stretto di Hormuz spingono al rialzo il prezzo del gas naturale, che arriva a 59 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam. La soglia di 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta lo scorso 29 luglio. Un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'interno del locale. Antonio Perrotta aveva 34 anni. Secondo la ricostruzione, il litigio fra Perrotta ed alcune persone in corso di identificazione è avvenuto inizialmente all'interno del locale, poi all'esterno. La vittima è stata aggredita e picchiata violentemente. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Voglio la mia libertà.

Io sono la mamma di Luigi, ma sono la mamma di tutti questi angeli. A nome di tutte voi, di tutti i papà, affidiamo al Signore questi nostri angeli. L'Italia intera, era il 2002, nel mese di ottobre, si commuove ascoltando in TV queste parole pronunciate da una delle mamme delle vittime di San Giuliano di Puglia. 27 bambini e una maestra uccisi dal crollo della loro scuola durante il terremoto del 31 ottobre che ha colpito il Molise, ma anche zone della Puglia e della Sicilia orientale. Anche l'Etna si risveglia con pesanti ripercussioni su tutta l'area catanese. Un saluto a tutti voi, carissimi radioascoltatori di Nel Blu Dipinto di Blu. Ho voluto aprire questa puntata in modo particolare ricordando quel tragico evento, perché per poter cambiare una società bisogna partire anche da quelli che sono i tragici lutti, perché altrimenti continuiamo a perpetrare gli stessi errori, le stesse corruzioni, le stesse tangenti che poi portano per l'appunto ai crolli di scuole appena costruite in sedi antisismica e che poi al primo terremoto vengono giù come la farina e la sabbia. Era per l'appunto il mese di ottobre. Andiamo al mese di ottobre, rimaniamo nel mese di ottobre tra le varie notizie che occupano le prime pagine dei giornali il 6 ottobre. José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei, viene proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II. Il 9 ottobre la Fiat in Italia presenta ai sindacati un piano per superare la crisi. Previste le richieste di stato di crisi, la cassa integrazione a zero ore per un anno, la mobilità per 8.100 lavoratori. Attentato a Bali, in Indonesia, il 12 ottobre nell'isola di Giava, dove perdono la vita 190 persone, tra i quali molti turisti. Il sospetto è la rete islamica Jemaah Islamiyah. Il 15 ottobre negli Stati Uniti la General Motors azzera il valore della sua partecipazione in Fiat Auto, mentre il 16 ottobre ad Alessandria d'Egitto viene inaugurata la Biblioteca Alexandrina in ricordo della mitica biblioteca anticamente distrutta di Alessandria d'Egitto. Il 18 ottobre i sindacati promuovono in Italia uno sciopero generale nazionale di 8 ore contro le modifiche dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Invece il 24 ottobre gli Stati Uniti, dopo una caccia durata 3 settimane, la polizia arresta i due cecchini responsabili dell'uccisione di 10 persone e del ferimento di altre 4 a Washington e dintorni. E il 31 ottobre, come dicevo, la scossa di un violento terremoto in Molise dell'ottavo grado della scala Mercalli causano il crollo di una scuola a San Giuliano di Puglia. 27 alunni, un insegnante e altre due persone muoiono in paese. Vale la pena di ricordarlo e di soffermarci. E lo ricordiamo con una canzone del 2002, interpretata da Patti Pravo a Sanremo di quell'anno, L'Immenso.

Era Patti Pravo con L'Immenso, una delle sue partecipazioni al Festival di Sanremo, che quell'anno era stato condotto nuovamente da Pippo Baudo, ma era stato vinto nella sezione campioni dai Mattia Bazzar con Messaggio d'amore, che abbiamo ascoltato in una puntata precedente, e nella sezione giovani si era imposta Anna Tatangelo con Doppiamente fragili. La regia era stata di Gino Landi, la scenografia di Gaetano Castelli e l'orchestra ovviamente diretta dal maestro Pippo Caruso, che tanto aveva accompagnato Pippo Baudo in tutti i vari spettacoli. Della Rai, ovviamente l'orchestra e dei maestri Fabio Balestrieri, Carlo Carcano, Luca Chiaravalli. L'arrangiamento della sigla era stato di Perché Sanremo è Sanremo del maestro Pippo Caruso, che venne riutilizzata già, era stata creata nel 96 e le immagini furono variate di poco. Al termine della sigla vi era uno stacco musicale in diretta sempre del maestro Caruso, che con l'accompagnamento di una voce annunciava l'uscita di Pippo Baudo e dava il via alla manifestazione. Grandi gli ascolti, nella prima serata 15.800.000 spettatori e il 54,12% di share, il 6 marzo 13 milioni, la finalissima del sabato 9 marzo 2002 15.900.000 spettatori e il 59,95% di share. Sul finale raggiunse quasi il 66,99%. Il picco massimo d'ascolti si ebbe durante l'intervento di Roberto Mennini con 20.200.000 spettatori, uno share vicino all'80%, e durante la premiazione lo share raggiunse l'81,38% all'1:08 di notte. Tra i vari artisti che presero parte a quella kermesse, Alexia con Dimmi Come, Daniele Silvestri con Salirò, Loredana Bertè con Dimmi Che Mi Ami, Lollipop con Batte Forte, Francesco Renga Tracce di Te e Anna Tatangelo, che vinse per l'appunto con Doppiamente fragili tra le nuove proposte. La canzone che raggiunse il massimo posto in classifica dei singoli fu Alexia con Dimmi Come, che raggiunse il quinto posto insieme a Daniele Silvestri con Salirò. E noi adesso spostiamo la nostra attenzione sulla musica rock, sul big rock, Luciano Ligabue e la sua Tutti vogliono viaggiare in prima.

Andiamo al mese di novembre dell'anno 2002, riprendendo per l'appunto col nostro Nel Blu dipinto di blu sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Il 9 novembre del 2002, grande manifestazione dei No Global a Firenze. 1 milione di persone sfila pacificamente contro la guerra, smentendo le preoccupate apprensioni della vigilia. Mentre il 17 novembre del 2002 il Tribunale di Perugia, con sentenza di secondo grado, condanna il senatore a vita Giulio Andreotti a 24 anni di detenzione per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Il direttore della rivista OP era stato infatti ucciso a Roma il 20 marzo 79 da killer non identificati e il mandante sembrava per l'appunto il senatore a vita Giulio Andreotti. Sempre nel mese di novembre vale la pena di ricordare che il Consiglio di Sicurezza l'8 novembre delle Nazioni Unite emanava la risoluzione 1441 riguardante il disarmo dell'Iraq, mentre per quanto riguarda il 14 novembre in Italia Papa Giovanni Paolo II visita il Parlamento italiano e il 18 novembre per l'appunto il senatore Giulio Andreotti ovviamente viene condannato a 24 anni di carcere, ma i suoi legali annunciano il ricorso in appello. Un'altra notizia sempre riportante il 2002, il 21 novembre al summit di Praga la NATO discute la missione di 7 paesi ex comunisti: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia, e i paesi invitati ai negoziati si aspettano di essere ammessi a partire dal 2004. Il 24 novembre in Austria alle elezioni anticipate vince con il 42,3% l'OVP, il Partito Popolare di Wolfgang Schössel. L'FPO, il Partito Nazionalista di Horgan Haider, esce fortemente ridimensionato e diventa il terzo partito, superato anche dal Partito Socialdemocratico. Invece negli Stati Uniti il 25 novembre il presidente George Bush firma la legge che istituisce l'Agenzia contro il terrorismo e nomina Tom Ridge a capo del Dipartimento per la Sicurezza Interna. Ultima data, il 30 novembre in Italia, al secondo processo d'appello per l'omicidio di Marta Russo, Scattone 6 anni, Ferraro 4 anni e Liparota 2 anni vengono nuovamente condannati anche in questo secondo processo. Nell'estate del 2002 faceva un grande ritorno una canzone che aveva debuttato poco tempo prima, nel 2001, che era Perdono di Tiziano Ferro. Un singolo di questo cantautore, pubblicato per l'appunto qualche mese prima del 2002, nell'album Rosso Relativo. La canzone scritta da Ferro in una giornata di dicembre del 2000, mentre si stava recando allo studio del padre, avvertì proprio l'impulso di fermarsi e riflettere. Si sedette su una panchina del parco comunale di Latina e inizia a scrivere le prime parole di Perdono, rimasto per diverse settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita e interpretando il brano durante la partecipazione al Festival Bar del 2002, sebbene alla manifestazione abbia partecipato con Rosso Relativo, che abbiamo ricordato nella puntata precedente. Perdono è un grande successo nelle edizioni di Rosso Relativo vendute in Italia, Brasile, Europa orientale. Diventa anche in French Italian version Perdono, Perdona in spagnolo nell'album Rojo Relativo, e poi Perdoa, versione portoghese, apparsa come bonus track nell'edizione portoghese di Rosso Relativo. Una rivisitazione di Perdono in chiave swing venne realizzata nel 2004 da Alfredo Rey e la sua orchestra e pubblicata nell'album Alta Infedeltà. La versione originale del brano è stata successivamente inserita anche nelle raccolte Buon Compleanno Radio Italia del 2007 e poi nel 2012 con Radio Italia 30 anni di singoli. Nel 2014 poi il singolo è stato inserito anche nella raccolta The Best of Tiziano Ferro e nel 45 giri celebrativo incluso nell'edizione Special Fan. Insomma, Perdono, un grande successo di Tiziano Ferro del 2001, ma nuovamente rieditata nel 2002 con nuovo successo al Festival Bar. E allora la riascoltiamo.

Andiamo al mondo del cinema del 2002, la prima volta in cui debutta il film L'era glaciale. La regia di Chris Wedge e Carlo Saldana, un film ovviamente da vedere dell'anno 2002, della durata di circa 85 minuti, un film di animazione, tenere avventure di una piccola combriccola di animali alle prese con la prima glaciazione. Un film di animazione adatto a tutti, poi ci saranno tantissime altre uscite. Una candidatura addirittura ai premi Oscar. In Italia ottenne 7,3 milioni di euro. Tra gli altri film che volevo citarvi, sempre che ottennero successo nel 2002, The Hours, esibizione letteraria di problematiche e dolori riferite a una nicchia umana di cultura esclusiva e aristocratica, Minority Report di Steven Spielberg con Tom Cruise, Samantha Morton, Max von Sydow, un successo incredibile perché ottenne addirittura 132 milioni di dollari al botteghino, appunto degli USA, in nome di gioco che sono certo garanti di cinema a livello altissimo e fantascienza. Poi c'è Spielberg dietro la macchina e quindi Cruise davanti, e il successo non poteva che essere ovviamente planetario. Questo solo per il mondo del cinema, con tutti i successi dell'anno 2002. Un'ultima annotazione sul mese di dicembre per chiudere gli avvenimenti del 2002: una visita al Papa segna il primo contatto dei Savoia con l'Italia. Dopo 56 anni è durato solo poche ore, la mattina del 23 dicembre, il ritorno dei Savoia per attraversare l'Italia e andare nello stato della Città del Vaticano. Ovviamente siamo cattolici, dissero, volevamo vedere per primo il Papa, anche se il Papa era in un altro stato, ma per atterrare a Roma bisognava passare dall'Italia, e finalmente questo permesso venne loro accordato dopo che appunto la Camera e il Senato avevano approvato la legge costituzionale per il rientro dei Savoia in Italia. Tra gli altri eventi del dicembre di quell'anno, per l'appunto, vi cito semplicemente alcune date. La Russia vince la sua prima Coppa Davis battendo in finale la Francia. La 1 dicembre vi è la giornata mondiale contro l'AIDS. L'epidemia nel 2002 ha causato la morte di oltre 3 milioni di persone. L'11 dicembre it.wiki supera le 500 pagine ed entra nelle classifiche delle top 10 Wikipedia tra le pagine più attive a livello internazionale, e il 30 dicembre l'isola di Stromboli è colpita da una forte eruzione con conseguente maremoto e il giorno successivo la popolazione viene evacuata. Il 31 dicembre in Cina viene inaugurato il primo tratto ferroviario 30 km ad altissima velocità. La velocità massima raggiunta è di 430 km orari. È l'inizio dell'inaugurazione dell'alta velocità nel mondo. Ed ora ascoltiamo una splendida canzone, una delle grandi partecipazioni di Gino Paoli a Sanremo, era il 2002 ed era Un altro amore.

Era sabato 21 dicembre 2002 e moriva Joe Pomodoro, fratello del famoso scultore Arnaldo, tra i maggiori del Novecento. Si ritagliò con la sua produzione un ruolo di primo piano tra gli astrattisti del secolo scorso. Questa è l'ultima notizia che vi do del 2002. Abbiamo dedicato 5 puntate a questo anno. Vi lascio con Daniele Silvestri, la sua Sempre di domenica, sempre dell'anno 2002. La prossima volta andiamo a un anno in più. Grazie a tutti voi da Massimo in studio, da Antonio della regia per averci seguito. Alla prossima, nel blu dipinto di blu, sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri, d'incu e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Violento terremoto in Colombia di magnitudo 7.4, crollati interi edifici, persone sotto le macerie, decine le vittime, secondo un primo bilancio provvisorio. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola e resta lo scontro sui migranti fra Roma e Madrid. Arrestato Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. L'Italia si prepara una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura la violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia con epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento Chocó nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia fra cui Bogotà, Cali, Manzanares e Armenia. Al momento il bilancio provvisorio è di almeno 20 morti, pesanti danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, fra queste anche sezioni di ospedali. Secondo la stampa colombiana ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola mentre Madrid rafforza i controlli e cresce lo scontro con l'Italia sul tema Schengen. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: In migliaia ieri hanno manifestato a Ceuta chiedendo risposte dopo l'ingresso di massa dei migranti e la successiva crisi. Una tensione che esplode in un quadro europeo sempre più delicato. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'asilo, la Germania riapre il dossier dei trasferimenti verso Italia e Grecia, richiamando il principio secondo cui il paese di primo ingresso debba esaminare la richiesta d'asilo. Madrid intanto guarda al prossimo 15 agosto, data che sarebbe indicata come quella a rischio per nuovi tentativi massicci di ingresso. Le autorità spagnole rafforzano il dispositivo di sicurezza con militari, polizia e guardia civile, mentre resta alta l'attenzione anche sul rischio infiltrazioni legate al terrorismo. Intanto si consuma lo scontro tra Roma e Madrid. La Spagna ha reintrodotto per 30 giorni controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri provenienti dall'Italia dopo l'analoga decisione su Roma. Sul tema è intervenuta anche Giorgia Meloni che insieme alla premier danese Mette Frederiksen ha ribadito la necessità di difendere la sicurezza dei cittadini europei e contrastare quella che entrambe definiscono immigrazione incontrollata. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nel 2026 sono 17.000 i migranti sbarcati in Italia fino ad oggi, secondo i dati del Viminale. Di questi ne sono stati rimpatriati oltre 5.000. Aumentano però i morti nel Mediterraneo. Nei primi mesi di quest'anno infatti sono stati 1.400. Sentiamo Fausto Nicastro.
3: Gli ultimi 108 migranti sono sbarcati ieri a Lampedusa. Un barchino di 10 metri partito da Sfax in Tunisia ha raggiunto Cala Croce con 57 persone a bordo, mentre altre due imbarcazioni sono state intercettate prima del loro arrivo sull'isola. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra chi scappa da guerra e povertà invece aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Un numero, quest'ultimo, che supera i dispersi totali nello stesso periodo dello scorso anno, lungo tutte e tre le rotte migratorie del Mediterraneo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ora parliamo della guerra in Ucraina. Massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Sentiamo il servizio di Cristiana Caricato.
4: 13 persone ferite nell'attacco aereo russo su Zaporizhzhia, l'ultimo in ordine di tempo, che ha provocato incendi e distrutto auto. La città è solo uno degli obiettivi della vasta offensiva di Mosca, che nella notte ha colpito anche Odessa e Sumy, oltre Kharkiv, dove si contano 5 morti. Nello stesso arco temporale, l'esercito ucraino colpiva la raffineria Nizhnikamsk nella regione del Tatarstan, la terza della federazione, provocando, secondo le autorità russe, vari incendi e 13 vittime, tra cui un bambino. bambino. Un'azione che insieme a quella nelle 24 ore precedenti a Belgorod è stata definita dal capo della regione un deliberato atto terroristico e che Kiev rivendica nell'ambito di una vasta offensiva con droni sul territorio russo per ridurre il potenziale militare dell'aggressore. Una notte di attacchi incrociati, missili e droni che hanno colpito obiettivi strategici e civili mentre la diplomazia appare in stallo. Mosca esclude qualsiasi ipotesi di congelamento della guerra senza che prima siano affrontate quelle che definisce cause profonde del conflitto. Zelensky punta a rafforzare le misure militari per difendere la linea del fronte attuale, la base ritenuta più realistica per raggiungere il cessate il fuoco, che ad oggi sembra sempre più lontano. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il prezzo del petrolio e del gas in salita a causa delle incertezze sulla riapertura dello stretto di Hormuz è una partita a scacchi, dice Trump. Da Teheran avvertono no. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: Le trattative per riaprire lo stretto di Hormuz vanno avanti senza intoppi in modo costruttivo. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghei, all'agenzia di stampa Taksim, ha spiegato che c'è un accordo sulle rotte marittime, ma restano da definire questioni tecniche. Gli iraniani sono giocatori di scacchi professionisti, ha ironizzato Baghei, rispondendo così a Donald Trump, che aveva definito il negoziato una partita a scacchi. Riaprire Hormuz è ormai l'obiettivo più importante, quello che, secondo il Wall Street Journal, consentirebbe a Donald Trump di dichiarare la vittoria e mettere fine alla guerra. Non sarà tuttavia facile perché Teheran ha ribadito di voler mantenere il controllo dello stretto. Oggi intanto il presidente Pezeshkian, per mettere a tacere le voci che davano l'ayatollah Mojtaba Khamenei in fin di vita, ha dichiarato di aver avuto un lungo incontro con la guida suprema. Ancora una volta però non sono state mostrate né foto né video dell'incontro. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Israele respinge il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace per Gaza è sostenuto dagli Stati Uniti, lo ha detto il premier Netanyahu. Sentiamo Paolo Fucili.
6: A parole è inaccettabile, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, del piano di pace per Gaza. Nei fatti però Israele già lo rispetta, fa osservare una fonte del Board of Peace istituito dal presidente americano Trump per pacificare la striscia di Gaza dopo 2 anni di guerra e il cessate il fuoco di ottobre scorso. Da allora però sono stati ancora 1200 i morti nella striscia. La roadmap disegnata dal board inizia con lo stop a ogni azione militare, ma prevede poi il ritiro israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Quando e se insieme oppure no è il punto su cui più si fatica ai tavoli della diplomazia. Non c'è altra via verso la pace, ripete l'alto rappresentante del board per Gaza Nikolai Mladenov. Bisogna costringere il governo occupante a finire la sua guerra genocida. È la protesta che si alza dalle macerie di Gaza. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. È stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Alla fine lo hanno arrestato. Walter Lavitola torna in carcere, questa volta come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il responsabile di Report, il programma d'inchiesta della RAI, è avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno. Ricercato come mandante anche Clefio Gomez Tavares, factotum di Lavitola. Lavitola è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere e verso le 14.30 ha lasciato la sua abitazione ed è stato accompagnato in carcere. Gli esecutori materiali dell'esplosione, 4 piccoli pregiudicati della Villinese, sono già detenuti. Ora la svolta con l'arresto per strage aggravata dal metodo mafioso dei presunti mandanti. Lavitola è accusato di aver concepito l'attentato, dando mandato a Tavares ad individuare gli esecutori. Per Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, sarà fondamentale comprendere il movente, mentre alcuni giornalisti ed esponenti politici, aggiunge l'avvocato di Ranucci, trasformano l'attentato per regolare i conti con Report. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Nuova scossa ai campi Flegrei di magnitudo 3.0, oltre 2200 le persone ancora fuori casa. Sentiamo Lucia Scione.
8: La notte può diventare infinita per chi vive in una terra che non smette di tremare. Dalle 2.26 una nuova scossa di magnitudo 3 ha risvegliato la paura nella popolazione dei campi Flegrei, che aveva fatto ritorno nelle proprie abitazioni dopo l'annunciata fine dello sciame sismico seguito al terremoto del 31 luglio. I numeri del disastro sono in continuo aggiornamento e dietro quelle cifre ci sono vite sospese in attesa che il futuro dei campi Flegrei venga deciso e realizzato. Al momento l'assistenza di 2.288 persone è a carico dell'amministrazione comunale di Pozzuoli. 2104 hanno trovato autonomamente un tetto, 112 sono ospitate in alberghi, 72 accolte al Pala Trincone, il palazzetto dello sport adibito a centro di prima accoglienza per gli sfollati. Incessante il servizio antisciacallaggio della compagnia Carabinieri di Pozzuoli, che stanotte hanno fermato un uomo a bordo di una vettura con targa coperta, nascondeva all'interno attrezzi da scasso. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E fuori pericolo di vita Maria Stella, la neonata affidata sabato sera alla culla per la vita delle suore minime di Santa Clelia Barbieri a Bologna. La piccola si trova attualmente ricoverata al Policlinico Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le cure di routine. La madre è biologica a 10 giorni di tempo dal momento della nascita per un eventuale ripensamento e per procedere al riconoscimento legale della figlia. E l'Italia si prepara a una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto, e mentre cresce l'allerta per caldo, siccità e incendi, i dati di Copernicus fotografano un pianeta sempre più caldo. Sentiamo Monica Di Loreto.
9: Il caldo torna a stringere la morsa sull'Italia dopo la breve tregua dei temporali. Da domani l'anticiclone africano farà risalire le temperature con punte di 38-39 gradi. Tra le città più esposte, Roma, Firenze, Napoli e Palermo, ma il caldo intenso arriverà anche al nord, da Bologna a Milano e Verona, e saranno soprattutto le notti tropicali con temperature ancora alte dopo il tramonto a rendere pesante questa ondata. A lanciare l'allarme anche Copernicus, il programma europeo che monitora il clima della Terra. Luglio è stato il secondo luglio più caldo mai registrato, dietro soltanto al 2023. Record anche per gli oceani, 20,96 gradi la temperatura media superficiale a luglio, mai così alta per questo mese. Caldo, mare rovente e siccità, una combinazione che aumenta anche il rischio di incendi. Per assistere ad un potenziale cambio di passo della circolazione atmosferica occorrerà attendere il 17 e 18 di agosto. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: E Legambiente conferma invece l'inquinamento di mari e laghi italiani. Sentiamo Elena Aquilanti.
10: Nei giorni in cui tantissimi italiani sono al mare o sulle rive dei laghi, da Legambiente arriva una fotografia preoccupante della salute delle nostre acque. Secondo il rapporto di Goletta Verde, un terzo delle coste e dei bacini analizzati è inquinato. Per i laghi, in particolare, è il dato peggiore degli ultimi 7 anni. La causa principale è sempre la stessa: i depuratori che mancano o non funzionano. Ancora oggi nel nostro paese gli scarichi fognari di 14 milioni di persone finiscono nell'ambiente senza essere trattati. L'inquinamento viaggia soprattutto attraverso i corsi d'acqua. Fiumi e canali raccolgono i liquami e li riversano direttamente nel mare e nei bacini interni, con il risultato che più della metà delle foci controllate è fortemente inquinata. Così i bagnanti devono fare particolare attenzione, anche perché nel 70% delle zone a rischio non è presente alcun cartello che segnali il pericolo. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

Eccoci qua, cari amici di Radio Orizzonti, insieme ad ascoltare una puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. La puntata di oggi comincia con un brano non dei Beatles, ma da parte di uno dei Beatles, George Harrison, che ha avuto un successo planetario, My Sweet Lord.

Quello di George Harrison è un brano veramente molto mistico. Dopo il periodo indiano che passò con i suoi amici beatlesiani, in cui oltre che a imparare il sitar, suonare il sitar, si è avvicinato moltissimo alla cultura indiana, quindi molto intimista, questo è un brano che lo avvicina ancora di più al mistico, a Dio, no? Ti voglio vedere, ho il desiderio di vederti, ma ci vuole troppo tempo. It takes so long. Comunque io ti voglio vedere, una cosa veramente molto carina questa.

Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hari, Hari, eccetera, eccetera, quindi sì, sarà anche mistico, ma con questo brano lui guadagnò veramente un sacco di soldi che poi però dovette dividere con qualcuno che probabilmente aveva inventato parte della musica da lui clonata e quindi ha dovuto riconoscere qualche cosa a quell'altro. Comunque lui con questo brano ha guadagnato comunque un sacco di soldi, e i Beatles erano appena sciolti 5 anni prima circa. Ma adesso lasciamo i Beatles, lasciamo George Harrison e rientriamo nel mondo della musica classica, che di solito noi celebriamo dall'inizio. Invece oggi è il secondo brano, quello di musica classica, con un brano magnifico di Wagner, La crescente de la courtille.

Andiamo un salto nel jazz con un brano storico di Rodgers and Hart, Have You Met Miss Jones, interpretato dal mio quintetto. Vediamo se vi piace.

di ascoltare un bellissimo notturno composto da Arnaldo Ciato ed eseguito dal suo gruppetto straordinario. Il brano si chiama Autunno a Milano.

il grande Arnaldo Ciato. Ritorniamo al jazz con Gregory Porter, che ci fa ascoltare un brano di ringraziamento. Difatti si chiama Thank You, Gregory Porter.

questo vi fa capire quanto è grande questo musicista, questo cantante, perché sì, è un jazzista, è un bluesman, ma in questo momento qua non vi sembra di ascoltare un brano gospel? Sì, lui è un nero e interpreta

0: Molto riconoscente a Dio Gregory Porter nel cantare questa canzone, perché qualunque cosa io faccio lo faccio nel tuo nome. E Faber, Fabrizio De André, ci fa ascoltare uno dei brani più belli, non molto conosciuto, però è un brano che a me piace molto e ve lo propongo, Quello che non ho.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

Quello che non ho è quello che non mi manca. Ed ora un omaggio alla Giamaica, direttamente da Harry Belafonte. Giamaica, farewell.

molto bella questa canzoncina di Harry Belafonte. Bene, ed ora Francesco Guccini, che ascoltiamo in un brano strano, non è la sua solita ballata, è un brano molto vicino al jazz perché è un brano quasi blues, si chiama Inverno.

e d'ingresso canterà Baby Silver. Qualcuno giù in sala accenna sul piano un motivo di blues. Si veste un cameriere, è domenica sera.

Un brano completamente diverso dal solito, da quelli che siamo abituati ad ascoltare da Francesco Guccini, questo Inverno, molto molto blues jazz. Ed ora attenzione, perché il brano che arriva è così violento che si spaventa anche la scimmia. Peter Gabriel in Shock the Monkey.

Ed ora è il momento di una bravissima cantante italiana, Fiorella Mannoia, che ama tantissimo l'Italia, ama il suo cielo, ma il cielo d'Irlanda, il cielo d'Irlanda, il cielo d'Irlanda.

Ah, l'amore, questo folle sentimento, sì, l'amore è proprio un sentimento folle. E di questo sono d'accordo anche quelli della Formula 3.

Ezio mi fa ricordare quei brani straordinari con l'organo Hammond di Brian Hogar e di Julie Driscoll. E invece alle tastiere c'è Gabriele Lorenzi, che è stato una ventina d'anni qua a Saronno.

ricordo quel sabato pomeriggio al Polverone, il famoso nostro locale da ballo, Polver City, Polver Hall, Polverone, no? In cui si esibirono loro tre. Erano in tre, ma sembravano in sei, indiavolati, bravissimi: Alberto Radius alla chitarra, Gabriele Lorenzi alle tastiere. Ma la cosa più incredibile è questo batterista cantante Tonino Cicco, che senza colpo ferire cantava e suonava la batteria come pochi, veramente un gruppo straordinario. E chiaramente Lucio Battisti non li ha mica scelti per niente, per eseguire i suoi brani.

Va bene il rock, ma ritorniamo un attimo al jazz con il re del jazz, Frank Sinatra, che ci fa ascoltare Love Me or Leave Me, o mi ami o mi lasci.

giovane Frank Sinatra, di circa 30 anni, quello di Love Me or Leave Me. Ed ora ci facciamo un brano di musica classica, perché oggi l'abbiamo tralasciato un po', vero? E vi faccio ascoltare un brano meraviglioso di Tchaikovsky, Il valzer dei fiori.

Che meraviglia questo brano! Avete ascoltato l'introduzione? Che bella quell'arpa! Quell'arpa che sembrava quasi un suono d'acqua, che faceva proprio da introduzione al brano che molto tranquillamente, molto in silenzio, ha dato il via a questo meraviglioso valzer di Čajkovskij, il valzer dei fiori. E adesso dal valzer dei fiori a un brano, diciamo, jazzistico fino a un certo punto, ma è un'americanata, diciamo. La canta un grande amico di Frank Sinatra, Dean Martin, anche lui di provenienza Italia del Sud. That's Amore la conosciamo tutti, la utilizziamo proprio per terminare questa bella puntata che abbiamo fatto di A Tutta Musica, io e Angelo Sivelli, dandovi l'appuntamento alla prossima settimana. Voglio ricordarvi che Dean Martin era un grandissimo amico di Frank Sinatra, addirittura loro due con Sammy Davis Jr. avevano costituito The Rat Pack, che uno dice: ma che bel nome! Sì, praticamente il gruppo dei topi, no? Si chiamava il gruppo dei, ne facevano di tutti i colori, compagni di merende, ma merende d'altissimo livello, perché lì siamo a Las Vegas, eh? Bene, allora vi lascio a That's Amore con Dean Martin e io vi saluto dandovi l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

e That's Amore, non That's Love. E sentite come lo pronuncia bene questo Amore, eh? Manco amore mi sa pronunciare questo Dean Martin. Like a guitar and when the stars make you drool, just like a pastafazul, that's amore. Però pasta e fasul, fasul l'ha proprio pronunciato bene, perché giustamente, come mi sottolinea Angelo, loro l'italiano lo parlavano, ma lo parlavano dialettale, quindi dialetto del sud.

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno, buongiorno, siamo sì ancora una volta in vostra compagnia a parlare di spezie. Siamo arrivati alla lettera C, siccome le trattiamo in ordine alfabetico. Ebbene, parleremo di una spezia, anche questa non so quanti di voi la usano abitualmente, il cardamomo.
2: Eh sì.
0: Cos'è questa pianta, Carla?
2: Allora, è frutto dell'Elettaria cardamomum. È una pianta della famiglia delle zinziberacee, come la curcuma e lo zenzero. Il cardamomo si sviluppa come erba perenne con
0: le rizome
2: sì, spesse e carnose, o i gambi sotterranei che sparano le radici frondose, oppure con i gambi addirittura frondosi. Ha delle foglie molto grandi, cresce tra gli 800 e i 1500 metri di altitudine in un clima caldo e umido. Le sue radici crescono esternamente ed è qui che a loro volta crescono proprio i semi di cardamomo.
0: La stagionalità la troviamo tutto l'anno, ma la reperibilità, il cardamomo?
2: È media e di media difficoltà, infatti dove lo troviamo? Lo troviamo nelle erboristerie, nei negozi etnici, negli alimentari proprio specializzati.
0: Ecco, ricordiamo che è vero che tutte queste spezie si possono trovare sul web, però carissimi, fate attenzione. Come conservare il cardamomo?
2: Allora, si conserva all'ombra in contenitori ermetici.
0: Come al solito, come tutte
2: come
0: le spezie
2: tutte le
0: che
2: spezie,
0: vanno tenute.
2: Perché se prendono la luce perdono un po' le loro proprietà. Oppure i bacelli si conservano in frigorifero o in un sacchetto di carta per alimenti leggermente inumidito.
0: Bene, la zona di origine, da dove deriva, da dove viene questa spezia?
2: Ecco, è originaria nella zona orientale delle foreste balcaniche in India meridionale, dove cresce addirittura selvatico. Oggi però cresce anche nello Sri Lanka, nel Guatemala, in Indocina e in Tanzania.
0: E in Tanzania. Da dove deriva il nome cardamomo, che è un nome così, così particolare? Il nome indiano è Elaichi Dichoti, nome comune semi del cardamom del Misore. Hanno dei nomi straordinari, lo chiamano anche cardamomum meno, cardamomum di Matonia, cardamomo di Alpina. Nella storia, un po' di storia del cardamomo?
2: Sì, già nel terzo millennio avanti Cristo gli indiani usavano il cardamomo in cucina e in effetti gli indiani tutte le spezie
0: sanno
2: usare le spezie. I greci invece lo scoprirono solo nel IV secolo avanti Cristo, importandolo a caro prezzo dai paesi d'origine. Poi questa spezia arrivò a Roma, dove gli amanti della buona tavola la adottarono per le sue proprietà digestive.

0: Ma cosa c'è da capire? È una canzone bellissima.
1: Certo.
0: Ebbene, parlavamo di cardamomo. Come si presenta, Carla, questa spezia? Perché non è che la conosciamo.
1: Si presenta come una capsula color verde oppure marrone scuro, al cui interno sono racchiusi i semi. E per utilizzare, chiaramente, si deve rompere la capsula e prelevare i semi, che possono essere sia macinati oppure usati per infusioni.
0: Sì, viene consigliato, se uno proprio vuole fare questo acquisto, di acquistare i frutti interi, perché questa spezia ha un odore molto forte, ma svanisce facilmente.
1: Ecco, viene utilizzato principalmente per aromatizzare le pietanze, anche se da noi non è molto conosciuto.
0: No.
1: E alcuni usi si vedono in pasticceria, nei dolci a base di cioccolato o di caffè. Ai tempi dei Greci e dei Romani invece veniva sfruttato per creare i profumi.
0: Ma i profumi è straordinario, esistono tanti tipi di cardamomo, e diciamo che si possono dividere in due grandi famiglie: il cardamomo elettaria e l'amomum. I primi sono quelli da cui si ricava il cardamomo verde, mentre i secondi comprendono il cardamomo nero. Quali sono le proprietà di questa spezia, Carla?
1: Ecco, contiene molta vitamina C, potassio e magnesio, ma anche manganese, che aiuta l'organismo ad assimilare i nutrienti come le vitamine.
0: Esatto. Poi, allora, ci sono tante proprietà,
1: ecco,
0: per esempio.
1: Ha una proprietà digestiva. Perché? Perché l'assunzione di cardamomo aiuta a allontanare vomito e nausea, ma è anche un ottimo alleato contro il meteorismo, il gas,
0: sì.
1: E grazie agli oli essenziali di cui è ricco, aiuta la produzione di succhi gastrici, stimolando quindi l'appetito.
0: Questo, ma anche importante.
1: Perché? Perché combatte l'alitosi. Masticare cardamomo aiuta a combattere proprio l'alito cattivo. E bisognerebbe masticare la bacca intera.
0: Beh,
1: con
0: insomma,
1: i semi.
0: Insomma, mi sembra un
1: all'interno.
0: Po' eccessivo. Ecco.
1: E vabbè, insomma, uno ci tenta.
0: Uno ci prova.
1: Ci prova.
0: E poi
1: è utile anche per la pelle.
0: Wow.
1: Perché usare l'olio, chiaramente l'olio
0: essenziale, non il baccello.
1: Non il baccello su una garza è utile, quindi per una pelle bella e sana.
0: E sa, anche non dimentichiamo che questa stessa garza tu te la devi mettere qua sulla testa di un pelato, te la sfreghi ben bene perché stimola i follicoli a produrre dei nuovi capelli.
1: Ah, vabbè.
0: Qua che io c'ho la stempiatura qua.
1: Sì.
0: Potrei farlo, questo
1: bravo, fai quello.
0: E poi cosa consigliamo come utilizzo?
1: Ecco, il cardamomo è uno degli ingredienti principali, forse questo non si sapeva, del famoso curry.
0: No, non sapevo.
1: Curry è usato di più, ecco. Viene usato molto, come sempre, nella cucina indiana per insaporire quindi il riso e le verdure, ma anche in quella araba per la preparazione del prezioso caffè.
0: Non sapevo!
1: Infatti, dove il cardamomo la fa da padrone, con addirittura l'80% di partecipazione, a fronte del rimanente 20% che è solo caffè.
0: Mamma mia, deve essere un sapore particolare.
1: Ecco.
0: Naturalmente ricordiamo ancora una volta che anche col cardamomo si possono fare delle tisane o delle infusioni. Però attenzione, come abbiamo già detto mille volte e ripeteremo in continuazione, tutte le erbe, tutte le spezie hanno delle controindicazioni, quindi usiamole certamente, informiamoci per quanto riguarda gli usi, le proprietà, ma con cognizione, con attenzione, a volte anche solo per ascoltare queste curiosità che vi stiamo dando.

0: Ebbene, ricordiamo che le canzoni che state ascoltando in questo momento, beh, le avete riconosciute, le voci sono Mina e Celentano, voci meravigliose, voci indimenticabili che si ascoltano sempre volentieri.
1: Esattamente, bene.
0: Cardamomo, dicevamo.
1: Certo. È la regina delle spezie, dopo il pepe e lo zafferano, certo, anche se è poco conosciuta da noi. I bacelli di cardamomo sono utilizzati, come abbiamo detto prima, nella cucina soprattutto indiana e asiatica, da sempre,
0: sì,
1: proprio grazie alle tante proprietà salutistiche.
0: E da noi, certo, adesso con le preparazioni dei dolci sta iniziando ad entrare un pochino.
1: Ha grandi proprietà e con curcuma e zenzero è ingrediente,
0: come
1: abbiamo detto, del curry, tipico condimento indiano.
0: Sì.
1: È la regina delle spezie in secondo luogo soltanto al pepe nero.
0: Che è il re, ricordiamolo. Guarda, come il pepe nero non ce n'è.
1: Ma anche come lo zafferano.
0: Come lo zafferano, certo.
1: È una delle spezie più stimate nel mondo e anche però fra le più costose. È il frutto della pianta,
0: sì, elettaria cardamomo.
1: Sì.
0: Abbiamo già detto come sono i frutti del cardamomo,
1: delle
0: questi
1: bacciolini,
0: sì.
1: Ecco. E proprio questi semini racchiudono il potenziale aromatico più grande di questa spezia.
0: Allora noi apriamo i baccelli, noi vengono aperti i baccelli,
1: sì,
0: i semi vengono presi e fatti essiccare al sole prima di utilizzarli. Non è che si possono usare, voglio dire, freschi o cose del genere, assolutamente. Si utilizza sotto forma di, come abbiamo detto, di questi baccellini, capsule o in polvere o semi.
1: Ecco,
0: qual è il sapore, dei semi? È molto bello questo.
1: Certo, hanno un tipico sapore floreale, ma anche di limone.
0: Sì.
1: E ricordano l'odore dell'eucalipto.
0: Quindi molto, molto intenso.
1: Quindi ha un gusto fresco, pungente e soprattutto esalta i piatti a base di riso, i dolci, ma anche le bevande calde.
0: Ah, indubbiamente. Allora, negli ultimi anni si sta riscoprendo questa spezia in cucina, anche, ricordiamolo ancora una volta, se in Europa non è ancora molto utilizzata, se non in pasticceria, in dolci particolari anche abbastanza noti, come il pan de pis, il pan di zenzero.
1: Ecco, invece in Scandinavia questa spezia esalta il sapore delle marinate, del vin brûlé e delle preparazioni a base di carne. Fa parte anche degli ingredienti per preparare l'acqua vite e una famosa bevanda svedese, il glögg.
0: Che non è il nostro grog, ma è il glögg.
1: Poi è utilizzato abitualmente anche nei paesi asiatici orientali, in particolare nella cucina indiana, la solita cucina
0: solita
1: indiana.
0: Solita cucina indiana che sa usare tutte queste cose.
1: Tutte queste
0: Io vorrei ricordare che il cardamomo ha anche delle proprietà nutrizionali, anche molte virtù medicinali. Ricordiamo che in alcuni antichi trattati di medicina lo troviamo, il suo utilizzo viene fatto risalire a diversi secoli prima di Cristo, e sempre in alcuni trattati troviamo testimonianze dell'impiego di questa spezia in preparazioni destinate per esempio a curare il mal di gola o le irritazioni della gola. Quindi è una spezia usatissima e vogliamo anche tuttavia ricordare alcune curiosità. In Occidente le sue qualità afrodisiache vennero decantate nell'Ottocento. Voi sapete che nell'Ottocento bastava che una spezia provenisse da chissà dove che era elevata al rango di panacea di tutti i mali. Alla fine di quel secolo la spezia veniva usata tantissimo.
1: E infatti aiuta a conquistare il cuore, così dicono, della persona desiderata.
0: Ma in che modo? Facendoglielo annusare?
1: No, la devi aggiungere in una pietanza o in una bevanda.
0: Ah beh, allora. Invece?
1: Ecco, invece gli antichi egizi masticavano i semi di cardamomo per pulirsi i denti. Non esistevano gli stuzzicadenti.
0: Vabbè, usavano i semi che erano belli duri. I greci e i romani lo usavano come profumo.
1: E poi, secondo invece alcune fonti, veniva usato addirittura come antiputrefattivo nella procedura di imbalsamazione.
0: E poi ricordiamo E questo è molto bello come curiosità. In India e in Pakistan il cardamomo viene usato come mezzo di comunicazione con gli dei e allo stesso modo, quando si presenta al pasto, viene utilizzato per purificare i pasti.
1: E poi si dice anche che sia un antidoto per i morsi di scorpioni e serpenti.

0: che t'aggia fa, che t'aggia di, tu sei bella, sei bella, sei bella, mamma de ceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: Tu sei bella, tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?

0: fischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.

0: Bene Niva,
1: siamo arrivati alla ricetta, carissimi, la ricetta col cardamomo. Non immaginavo nemmeno
0: di
1: che
0: trovarla.
1: Tu riuscissi a trovarla. Carla,
0: l'ho trovata,
1: è troppo brava. Andiamo, sentiamo.
0: Allora, è una torta, adesso va di moda, integrale al cacao e cardamomo.
1: Ingredienti
0: per 6 persone. Prendete matita
1: e penna
0: e foglio.
1: E foglio. Ecco.
0: E foglio. Ecco. Allora, 10 semi di lino, 10 grammi di semi di lino, 30 grammi di acqua calda, 220 grammi di latte di mandorla.
1: Si trova.
0: 45 grammi di cacao, 3 grammi di cardamomo in polvere, 70 grammi di olio di arachidi, 150 di zucchero grezzo di canna, un pizzico di sale, 190 grammi di farina integrale e 12 grammi di lievito in polvere.
1: Allora,
0: al tempo. Quanto ci vuole?
1: Un'ora.
0: E la difficoltà non è difficile. Ce la facciamo.
1: Allora, abbiamo i nostri 10 grammi di semi di lino, bisogna passarli nel mixer, cioè nel mortaio, chi ce l'ha, ma insomma io c'ho il mixer.
0: Esatto.
1: E lasciateli riposare insieme all'acqua calda per 10 minuti circa, fino a quando l'intero composto a mano diventa come un gel gelatinoso.
0: Sì. Poi in un pentolino scaldate il latte di mandorla per pochi minuti e aggiungete il cacao setacciato e anche il cardamomo in polvere. Mescolate con una frusta a mano in modo da ottenere un composto abbastanza liscio.
1: Ok, ce l'ho nella pentola. Aggiungo i semi di lino, l'olio, lo zucchero, il sale e continuo a girare.
0: Certo. Poi in una ciotola setacciate la farina integrale, il lievito e aggiungete poco per volta quel composto che abbiamo preparato prima.
1: Che è liquido, sì.
0: Mescolando sempre con la frusta a mano fino a ottenere una crema omogenea.
1: Ci siamo quasi, carissimi.
0: Ecco.
1: Spennellare una tortiera del diametro di 20 cm con olio e infarinare con il cacao. Non dovete mettere la farina bianca sotto, ma olio e il cacao.
0: Sì. Si mette in un forno preriscaldato a 180 gradi per 50 minuti circa. Poi si lascia raffreddare e si toglie dalla tortiera.
1: Ecco, non si deve togliere prima, tutte le cuoche lo sapranno meglio di noi, perché altrimenti si sbriciola.
0: Si sbriciola.
1: Beh, ha l'aria di essere proprio buona.

0: Eccoci carissimi, ancora una volta abbiamo terminato la puntata, ma
1: ancora una volta vi chiediamo, se ne avete voglia, di seguirci
0: alla prossima.
1: Alla prossima, ciao.
0: Arrivederci.
1: A tutti.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. E il personaggio famoso di oggi è ancora, perché questa è la seconda parte, Brunello Cucinelli. Il suo approdo in borsa e il riconoscimento istituzionale. Al volgere al termine del XX secolo e con l'avvicinarsi del nuovo millennio, Cucinelli avverte la necessità di ampliare la propria capacità produttiva, al fine di rispondere a una domanda crescente. Invece di puntare sulla costruzione di nuove strutture, Brunello Cucinelli si dimostra pienamente in grado di anticipare i temi dell'economia circolare, acquisendo e rinnovando una struttura esistente nei pressi del borgo di Solomeo e dando vita a un progetto di riqualificazione molto ambizioso. Nei nuovi edifici a Solomeo vi sono diverse opzioni per nutrire mente e corpo dei dipendenti, tra cui la palestra e il teatro. Continuiamo il nostro percorso canoro con un altro grande della musica, Phil Collins, Another Day in Paradise.

anche una mossa capitalista, come la decisione di quotare la propria società presso la Borsa di Milano, a lungo ponderata e destinata a concretizzarsi soltanto nel 2012. Pur se legata a motivi di guadagno, riflette anche la volontà di creare un capitalismo umanistico. In tal senso si inserisce anche il progetto per la bellezza, voluto dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli nel 2014, che comporta la creazione di ben 3 parchi nella Valle di Solomeo, selezionando terreni dalle aree dove sorgono fabbriche abbandonate, da riconvertire naturalmente per la coltivazione di alberi e frutteti. Continuiamo con la musica. REM, Losing My Religion.

I valori della famiglia contadina di provenienza si ritrovano in questa nuova valorizzazione della terra, che ne riafferma il ruolo cruciale per l'essere umano e una concezione più sostenibile di economia. A testimonianza del merito del suo concetto proprio di imprenditoria, Brunello Cucinelli viene nominato Cavaliere del Lavoro nel 2010 dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Un bel riconoscimento. D'altronde lui è rimasto parecchi anni fannullone, no? E poi alla fine ha realizzato, veramente ha concretizzato tantissimi progressi. Continuiamo con un grandissimo della musica, Paul McCartney, Good Night Tonight.

Anche a livello internazionale sono molti i premi che costituiscono attestati di stima notevoli, incluso il Global Economy Prize, conferito dal governo tedesco. Inoltre a Brunello Cucinelli viene assegnata una laurea honoris causa in filosofia ed etica presso l'Università di Perugia, sempre nel 2010. Allora, è innegabile che io abbia profonda stima per questo personaggio, però penso che se la meriti tutta questa stima. Continuiamo con le nostre musiche. Fleetwood Mac, Say You Love Me.

La vita privata di Brunello Cucinelli, siete curiosi, eh? Nel 1982 sposa Federica Benda, donna della quale si innamora da giovane e destinata a essere conosciuta come l'amore della sua vita. La coppia ha due figlie, Camilla Cucinelli e Carolina Cucinelli. Avidissimo lettore e fortemente appassionato di filosofia classica, Brunello legge ogni giorno per mantenere viva la mente e trarre ispirazione dai grandi del passato. Per consentire anche ai suoi dipendenti di sviluppare le proprie inclinazioni e puntare quindi alla formazione continua, all'interno delle sedi aziendali si trova una biblioteca accessibile naturalmente a tutti. Beh, io sono proprio innamorata di questo personaggio. Spero vi abbia incuriosito e vi sia piaciuto. Ora, in conclusione, vi dedico The Police, Every Breath You Take.

La frase celebre di Brunello Cucinelli. Il grande sogno della mia vita è sempre stato quello di lavorare per la dignità morale ed economica dell'essere umano.

0: Gentili ascoltatori, anche oggi la trasmissione finisce qui, ma restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio che ascolta me.
1: Radio Orizzonti in Blu,

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
1: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Easy Lady, Spagna, 1986.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: DNA, Gabri Ponte e Giovanotti, 2026.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Blurred Lines, Rubin Tiki, featuring T.I. Farrell, 2013. Everybody get up.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Mare Mare Remix. Luca Carboni, 1992.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: YMCA, Village People, 1978.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Hula Hoop, Plastic Bertrand, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: 1000 Fedez, Achille Lauro featuring Orietta Berti. 2021.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Funky Town, Lips Inc., 1979.

Pop & Gold, i successi di sempre su In Blue Radio.

ancora possibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yachty, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

fare qualcosa di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri.

però sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: e Smart TV da Google Play e Apple Store. Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu.

mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile.

vestito scontato. Non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

c'è mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si è morto.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.